direzionale. Sopra un cartellone di 6 metri od attaccata sopra tutti i vetri. Non ti voglio più vedere, cara, mentre sorseggi un'aranciata amara. Con l'espressione estasiata di chi ha raggiunto finalmente un traguardo nella vita.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria. Al telefono 0861 78 77 02 lungomare.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

Officina Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Ossidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Ossidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, al telefono 0861 41 36 00 e buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, i secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, cessante.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Micra Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Micra Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicrainternazionale.it. 335-654-507, sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto benzina diesel hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

primissima tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International, primissima

0: Brasile, Bolsonaro è in testa. L'Italia vince due volte, la Turchia battuta 3-1, gli azzurri andano a 70 metri, un gol fantastico. Legge elettorale con la fiducia, la sinistra schiaffa la Camera, il capogruppo di Fratelli Italia Malen evoca l'election day. Pannucci sospeso per 10 giorni dalla RAI. E ancora, Buonfiglio cede a Malagò, farei tu il commissario. Colloquio tra i due presidenti, oggi la soluzione del caso Figge. La paura di perdere qualche volta rende prudenti. Presidente Alconi, Buonfiglio, chiamato Giovanni Malagò, puoi fare tu stesso il commissario fino a nuova assemblea e puoi essere rieletto. Perfetto così, anche perché rovinare una storia quella calcistica italiana che sta ricominciando, cioè noi in Italia per farci del male siamo numeri uno. Dunque, a Pescara, ottobre al mare, tra Tintarella, ultimi tuffi, insomma c'è chi ancora va al mare perché gode di queste temperature da piena estate, spiagge ancora affollate, ombrelloni occupati, insomma è estate ancora sulle nostre spiagge. Ok, perfetto, dunque andiamo con primissima e diamoci una bella botta di energia. Dunque, cosa va musicalmente parlando? 10 plus, 10 tra autori, cantautori, cantanti, eccetera, che hanno fatto grande la musica leggera italiana. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Mica International. E tutti i giorni su Radio Mica c'è la novità musicale. Tra poco, signori, la massima del giorno. Prima ancora una cosa importante che suona così, prego, vai. Le cose buone della vita esistono e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore, fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tu alla scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4. 60 anni di bontà. La pizza è pronta e il gusto lo scegli tu. Pizzeria Mario e voi. E non pensiamoci più. Dunque, vediamo la massima del giorno. Una parola e un gesto gentile possono cambiare la vita di qualcuno. Quale altro investimento costi così poco e frutta così tanto? Non ce n'è. Dunque, allora, andiamo ancora avanti, signori, perché abbiamo a questo punto il momento riservato alla Scuola Musicale Maestro Umberto De Battistis, un accademico 2026-2027. Se vuoi imparare a suonare qualsiasi strumento, a cantare eccetera, chiama il 346-04-009-72. Tutti i giorni su Radio Mica arrivo a Sigiro Puro, la parte orchestrale di Radio Mica. Tra poco le notizie in evidenza con il Caffè 900 in galleria. Sentiamo, vai. 900, diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panieria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce. E poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121, Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici. Al centro città, in galleria. 900, via D'Annunzio 121, Teramo. Momenti irripetibili. Ok, bene bene, dunque andiamo con le notizie in evidenza. Cominciamo dalla prima. Di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, tranquilli ci pensa Di Sante, più facile di quanto pensi. La canzone più della settimana, oltre la settimana, naturalmente Al mio paese di Serena Brancale. E poi ancora Radio Mica International, l'unica radio in città, amala. Tra poco, signori, il meteo, ultimo atto prima del notiziario del giorno. Arriva Nero di Seppia, super ristorante a base di pesce, che naturalmente propone i favolosi crudi. Perfetto, sentiamo.
1: Eyes,
0: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno, la qualità, la freschezza del pesce, il nostro

0: segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Siamo arrivati chiaramente adesso invece al tempo che farà. Su litorali, nubi sparse alternate e a timide schiarite, con tendenza a graduale aumento della nuvolosità. Venti deboli, mare da quasi calmo a poco mosso, zero termico intorno ai 3300 metri, le temperature, L'Aquila più 11, più 23, Sulmona più 12, più 25, Pescara più 17, più 24, Chieti più 14, più 24, Teramo più 14, più 25, Genova più 14, più 24, Roccaraso più 8, più 19, Martinsicuro più 16, più 24, San Benedetto del Tronto più 17, più 24. Con oggi siamo arrivati a martedì 6 di ottobre 2026, siamo arrivati al giorno numero 279, alla fine mancano 86, il sole è sorto alle 7:02, tramonterà questa sera esattamente alle 18:31, perfetto così. Bene, allora signori, ci siamo, andiamo subito con il notiziario del giorno, tutte le notizie che abbiamo. Prima due cose davvero molto importanti e ci siamo, eh. Prego la regia, possiamo andare.
0: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque siamo arrivati al momento del notiziario del giorno, martedì 6 ottobre 2026, San Bruno Abate, il segno più del giorno, il segno del leone. Andiamo con la prima notizia, Madrid, Sanchez apre la crisi e spera il voto di protesta. Elezioni 29 novembre, il premier lascia dopo la manifestazione per la casa. Per i sondaggi, una coalizione popolare Vox supererebbe addirittura il 50%. L'idea di Vox al governo non è più tabù, Pedro sa che può rimontare solo adesso. Il politologo spagnolo, siamo già tremendamente divisi e credo che dopo le urne lo saremo ancora di più. Dunque, per i fatti c'è OTA, per case eccetera eccetera, credo che Pedro Sanchez vincere le elezioni sarà molto molto difficile. L'illusione è il miracolo spagnolo tra salari bassi e inflazione alta. Il PIL sale spinto dai migranti che entrano al ritmo di 100.000 all'anno, ma gli stipendi restano bassi e il caro vita con i prezzi delle case schizzati in alto erode il potere d'acquisto. Il prezzo dell'abitazione e gli affitti sono saliti del 12%, quello dell'alloggio è diventato per il paese uno dei problemi più sentiti. E ancora, la disoccupazione poco sotto il 10% rimane una delle più alte del vecchio continente. Democratici italiani in ansia per le sorti di Pedro Sanchez. Fratelli d'Italia, la sinistra sbaglia sempre modelli. Nel campo largo la speranza di un ribaltamento dei pronostici ha fatto l'unica mossa possibile in questo momento. E ancora, andiamo avanti. L'euro sempre più debole, Parigi sorvegliata speciale. La moneta unica ai minimi storici sul dollaro da 17 mesi. L'allarme del governatore della Banque de France. Moulin, rigore o il paese sarà strangolato dagli interessi. È il tempo del rigore in Francia. All'altalena dello spread nell'eurozona, i titoli italiani chiudono a 115 sul Bund, gli OAT a 137 punti base. Il MEF riacquista BTP a 3,7 anni per 5 miliardi. Il rischio che il cambio alimentare

115 sul Bund, gli OAT 137 punti base. Il MEF riacquista BTP a 3-7 anni per 5 miliardi. Il rischio che il cambio alimenti, scusate, il mandato della segretaria. La fiuma di Franceschini che unisce Slane e Conte, ma ora parliamo anche di idee concrete per la sinistra italiana. E ancora andiamo avanti. Dunque, Rai, Ranucci sospeso per 10 giorni, paga anche le critiche ai colleghi. Provvedimento disciplinare per l'ex volto di Report, contestati gli ingressi della sindacalista della CISL, mail aziendali girate alle vittime agli attacchi ai neoconduttori del programma. Aveva detto che al massimo la conduttrice nuova di Report, che poi si è dimessa, poteva soltanto stare in un TG regionale e non mai alla RAI nazionale, pensate un po'. Voglio dire, a un certo punto ci si monta la testa e non si capisce più niente. L'Estonia sposta le forze al confine, Berlino allerta degli 007 su Mosca, contro di noi una guerra ombra. Tallinn avvicina permanentemente le truppe alla Russia e si dota di armi per colpire in profondità il Cremlino. Abbiamo i mezzi per monitorare la Germania, rischiamo un conflitto violento. L'allarme dello Shin Bet, Hamas pronto ad attaccare per le prossime elezioni in Israele. E ancora Lula, ballottaggio in salita in Brasile, pochi margini di recupero nella sfida con Bolsonaro. Il presidente uscente parte dal 45% contro il 47% rivale e i candidati esclusi al secondo turno sono tutti vicini alla destra di Bolsonaro, che vince anche la partita dei governatori, la fine della sinistra. Col patto Mercosur, Brasile è diventato la terra promessa per l'agroalimentare Made in Italy. E l'ombra di un paese lacerato, il Brasile, è il vento del trumpismo che soffia forte sul continente sudamericano. Garrasco, il caso della bici di Stasi, nuove indagini sui DNA nei pedali, gli investigatori saranno ascoltati. I magistrati di Pavia ricostruiranno gli accertamenti eseguiti dopo l'omicidio. Le accuse al fidanzato, dichiara, all'epoca si basavano su una perizia che fu poi smentita da un'altra mai consegnata in procura. Sulla vicenda fa perno una richiesta di revisione del processo a cui stanno lavorando i legali di Alberto Stasi. Secondo l'inchiesta bis, i reperti sotto sequestro sarebbero stati distrutti dai carabinieri del RIS senza autorizzazione dell'autorità giudiziaria. Caso Iara, no dei giudici a Bossetti, al muratore Bossetti, il diritto Gambirasio, nessuna riapertura del processo, non faremo la fine di Garlasco. E torniamo a Garlasco, la perizia sul biondino senza il permesso dei PM, l'accertamento sulla personalità del fidanzato di Chiara è stato trovato nel faldone del RIS ma non è stato mai depositato, emergeva un profilo freddo e narcisista. In 13 pagine e 17 punti vengono catalogati pensieri e impressioni basati sulla lettura di carte verbali dell'interrogatorio. Il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri intanto interviene sul caso Garlasco e dice, e l'accusa al RIS di Parma, e dice, se hanno sbagliato pagheranno. Carabinieri e scienza forense sono fondamentali per la verità, oltre al clamore mediatico e le manipolazioni. Scusate. Il killer di Pamela Genini si pente in aula, la madre, solo parole di plastica, non ci credo. Mostrate alla corte le immagini della scena del delitto, il corpo della modella è a terra e il sangue ovunque. E ancora voltiamo pagina, delitto avvenuto a Milano chiaramente. Dunque vediamo un'altra notizia, la rete degli istigatori stranieri dietro le aggressioni ai docenti valditare, colpa dei social. Intelligence Digos indagano su una organizzazione che adesca i minori fragili fra le chat per creare scompiglio in Europa. Il messaggio del ministro della giornata degli insegnanti, vittime preferite, ragazzini affascinati da ideologie diverse ma che puntano soltanto a scatenare violenza. Ricercato dall'FBI, un americano di origine foggiana, ora in Russia, da Roma attrappano gli stessi manuali per gli aggressori. E i professori inventano le gite digital detox, proteggiamo i ragazzi dai rischi del web. Da Roma a Milano, intere giornate senza telefonino nei licei ma anche nelle università. E ancora, veniamo a Teramo e dintorni, Fabiana bruciata e abbandonata dall'amico che deve essere processato. Udienza a novembre, c'è l'inchiesta di rinvio a giudizio per il 60enne accusato di spaccio e soppressione di cadavere. Nel suo furgone tracce di DNA della donna di Fabiana Piccioni da Giulianova. Per la procura sarebbe stato lui a fornire la droga e poi a ucciderla e bruciarla, abbandonarla. Perseguita minaccia la sua ex fidanzata, operaio quarantenne, Teramano accusato di stoccare
Tolkien, dopo la fine della relazione va con la donna, va a giudizio, succede a Teramo. E ancora Via Longo, sistemati i balconi, pronto il progetto di recupero

e le case popolari all'entrata della città sono davvero una ferita aperta, devono essere rifatte secondo me, dunque, oppure ristrutturate. Dopo le segnalazioni richieste di intervento per la caduta di calcinacci, sono partiti i lavori esterni. A fine mese è prevista la conferenza dei servizi per approvare la riqualificazione di una palazzina. Da giorni niente luce lungo corso San Giorgio, con San Giorgio al buio ieri, ma non solo ieri, commercianti e residenti da diversi giorni a fare i conti con l'assenza di illuminazione lungo il principale corso della città. Fino alle 20 circa a far luce sono insegne e vetrine accese, ma poi quando l'attività chiude i battenti il buio prende il sopravvento. E di questi tempi una via principale chiaramente non può stare al buio. La sinistra si mobilita per le elezioni del 2028, collettivi, movimenti e delusi da D'Alberto si ritrovano in assemblea per un nuovo progetto politico. E ancora, servizio civile, 18 posti disponibili, i volontari saranno destinati agli ambiti dell'infanzia e dell'agricoltura per i giovani impegnati nel sociale qui a Teramo. Croce Bianca di Montorio, c'è un bilancio, emergenza assistenza malati, 2.296 interventi in un anno, i numeri del 2025 e 2026 confermano la centralità del presidio dei servizi di soccorso nell'entroterra. Il presidente grazie ai dipendenti volontari, ma il loro numero è ridotto rispetto alle necessità. E ancora, e nella cena solidale sono stati raccolti 2.000 euro per le attrezzature della Croce Bianca di Montorio. Valle del Tubo, appello del PD alla regione, le crisi dell'automotive si acuisce, pecorale subito politica industriale per governare i cambiamenti. E ancora, la prefetta Taramana ha visitato la Guardia di Finanza nella sua sede qui a Teramo. La prefetta Beatrice Agata Mariano ieri ha visitato il comando provinciale della Guardia di Finanza di Teramo. Acquista online ricambi d'auto, paga 4.000 euro ma è una truffa. Un collezionista di macchine d'epoca versa i soldi su una carta PostePay ma non riceve niente. Un quarantenne romano indagato, dopo la denuncia non si esclude che possano esserci altre vittime. E ancora, Castellalto si apre il Totonomi, il comune andrà al voto tra 6 mesi, Monticelli e Torre Bernardinelli tra i papabili per il nuovo sindaco di Castellalto. E ancora a Mosciaro, la consigliera civica del Gaone entra in Forza Italia, siede sui banchi della minoranza. Angela del Gaone, consigliera di minoranza di Mosciano, eletta alle liste Puntiamo Mosciano, aderisce a Forza Italia. E ancora va a Pistocchi il premio Montonico, a Bisenti oltre 100 i racconti giù al Vitigno, cioè natura. Addio a Felicioni, fondò il Baffo Ruera a 6 anni, due hotel con i oggi funerali. E ancora cimitero a Tortoreto apre il cantiere per allestire nuovi loculi. L'intervento è diviso in due parti, i primi 354 posti pronti entro maggio, altri 456 spazi disponibili tra 14 mesi. L'assessore del sordo, opera strategica. Ad Alba Adriatica pronti l'ufficio postale, pannelli fotovoltaici sul tetto, risparmio energetico. Nell'ufficio postale di Alba Adriatica è stato attivato un impianto fotovoltaico che produrrà energia rinnovabile destinata all'alimentazione della sede di via Risorgimento. E ancora andiamo avanti, dunque il Super Enalotto regala quasi 46.000 euro al Bar Milano di via Galilei, grande soddisfazione da parte del titolare Gianluca Grimi. E ancora cocciniglia, la malattia delle piante, verifiche sui pini nel parco del Crocetti Cerulli. Stazione di Giulianova, c'è sottopasso con ascensore e nuove luci. Pronto il percorso sotterraneo che porterà anche verso il mare da via Bolzano. Ci sono telecamere antivandali a fine anno il cantiere per riqualificare l'edificio. Patrimonio Giulianova, restano le incertezze, l'incontro tra Guido Baldi e innamorati di GGL non scioglie dubbi su questa società giuliese. E ancora in tanti al Circolo Hauser per la festa dei nonni con i giochi della tradizione. E ancora veniamo a Roseto, patto a 3 per le comunali, non è noi il vero centrodestra, Lega, Forza Italia e Noi Moderati puntano a presentare un loro candidato sindaco. Romani, coordinatore del Carroccio, nessun accordo con la maggioranza. E ancora 5 Stelle nel campo largo, salta la trattativa con Nunes, il sindaco di Roseto, manovre del centro-sinistra per le prossime elezioni. La nostra priorità, dice il pentastellato Talamonti, resta lavorare col PD e AVS, insieme abbiamo sviluppato un percorso di confronto. Riapre la chiesa danneggiata sempre a Roseto da un fulmine, il 18 ottobre cerimonia ufficiale per la Santissima Annunziata di Montepagano, messa con il vescovo. E ancora via Marina, asfalto e marciapiedi sestati, i residenti chiedono interventi di manutenzione straordinaria, rischi anche per parcheggiare le auto. Domenica

0: Iniziativa di ANMIL, iniziativa per la cerimonia dedicata alle vittime di incidenti sul lavoro. Discarica chiusa a dicembre ad Atri, l'impianto da bonificare, stop alla gestione commissariale. La regione ha fissato la data per il ritorno dell'impianto ai comuni che dovranno accollarsi le spese. Non c'è intesa tra gli enti. Il sindaco di Pinetto dell'Orletta, commissariamento ancora per un anno. E ancora a Silvia, in partenza il censimento Istat, raccolti i primi dati. Il PD di Silvia pronta la coalizione per il voto dopo l'azzeramento della giunta, i democratici puntano al voto, partipiro possibile candidato sindaco. E ancora fondi per le scuole Pineto e la mobilità sostenibile in consiglio, la prossima seduta al comune di Pineto. E ancora da Pescara, botte alla compagna dopo la festa, arrestato il figlio dell'ex suicida a un anno dal femminicidio in piazza, adesso finisce nei guai per violenza, Camillo Mancini. E ancora da Pescara, vediamo adesso invece allo sport. Beh, insomma, la serata indimenticabile quella di ieri sera, perché non solo la nazionale italiana di calcio vince e fa il bis alla Turchia 3-1, pur con una formazione che io non condivido, va bene, perché insomma cambiare sì, ma proprio stravolgere l'Italia a me non piace, soprattutto Di Lorenzo che ha preso il posto di Caiode, davvero lo vedo, non lo vedo bene al momento, sa di antico Di Lorenzo, purtroppo non è il passo dei nuovi, chiaramente, e poi tutti quelli che volete, da Romano a Dumbia, si cerca di portare su Romano, ma al momento non è che abbia fatto vedere chissà che cosa, però staremo a vedere nei prossimi confronti. Intanto c'è Italia-Francia il 12 novembre e un Belgio-Italia il 15 novembre, si tornerà in campo. Mancini sorride, buona reazione, ci giocheremo tutto contro il Belgio nella partita Belgio-Italia. L'Italia fa il bis alla Turchia, ora è seconda nel gruppo 1, gli azzurri festeggiano a Bologna contro la squadra di Montella vicino all'esonero. Caos tesseramento, l'ultima ipotesi è Malagò commissario. Oggi c'è la giunta Coni, molto probabilmente Malagò diventa commissario per poi guidare le nuove elezioni, dove lui verrebbe ancora una volta rieletto come presidente, anche perché è un vincente, quindi può stare al suo posto. Niente oro per 2,8 millesimi, Ciccone non ci sta, ma abbiamo visto la foto dell'arrivo, purtroppo è evidente, Evan Pearl lo ha superato proprio di una spanna, come sul dirsi, e vabbè, cose che accadono. Però complimenti a Giulio Ciccone nel campionato europeo di ciclismo, perché ha dimostrato di essere un campione, il ciclista di Chieti. Italia Under 21, che bellezza, Pescara travolta la Polonia, e si commuove mister Baldini. Silvio Baldini si è commosso, i ragazzi, dice, i miei ragazzi sono davvero molto molto speciali, il tecnico a fine partita mi ha aiutato a venire fuori da un periodo difficile, a loro devo tanto. Pescara, in questa città c'è una magia che ti aiuta sempre a vincere. A Bodi è un gruppo molto coeso, si intravedono bei talenti. Da Raniera Gavina, quanti ospita allo stadio, 10.000 spettatori, coloro gli spalti d'azzurro, presenti anche alcuni giocatori del Pescara. Tra gli avvistati in tribuna pure tanti ex calciatori, Marco Storari, Giulio Migliaccio e Jacopo Dezzi, c'era anche Gravina, c'era un po' tutti naturalmente, in una serata che è stata poi una serata di festa, questo 6-2 clamoroso, dagli spalti con striscioni per il tecnico ex Delfino, applausi per il capitano Ndur che firma un gol pazzesco da 70 metri, non so se l'avete visto, a un certo punto Ndur ha visto da lontano che il portiere era fuori porta, ma di brutto, e ha calciato da 70 metri con un gol pazzesco, complimenti. Il Pescara ritrova Merola e Ferraris firma il rinnovo, e fantasista potrebbe tornare già titolare con il Guidonia. Vitali in panchina, il 10 biancazzurro, se allenato in gruppo lunedì sarà disponibile. Buone notizie anche da parte di Altare, che sta aumentando sempre più il livello dei suoi allenamenti. Il Pescara gioca in casa col Guidonia e questa è una partita assolutamente da vincere per Boucher. È un Pescara che deve risalire al più presto nelle vette della classifica, in alte vette della classifica, anche se credo che lo Spezia ormai sia andato davvero via. Il Pineto con la Reggiana, fondamentale fare punti, Pineto che in questo momento è a quota 7, insomma deve cercare di vincere per combattere per la sua meta, che poi sarebbe comunque sempre solo la salvezza. Serie D, la carica di Sparacello, l'Aquila continua così, il Bomber ha segnato già 4 gol, stiamo raccogliendo i frutti, ma serve tanta umiltà. Giulianova sulle ali dell'entusiasmo, i giallorossi hanno cambiato marcia. De Zotti, ottimo ritorno in attacco, un Giulianova che secondo De Zotti sta cambiando mentalità, sta venendo fuori e soprattutto ascolta le idee di De Zotti, che è davvero un ottimo allenatore, ma io lo dicevo da tempo, anzi da tempi non sospetti. Vogliamo sapere la classifica marcatori, perché è molto importante. Al primo posto, indovinate un po' chi c'è? C'è un signore che si chiama Fabian Pavone, che ha segnato 7 reti. Davanti a Curatolo l'Aquila, Gometti Fossombrone, Sparacello l'Aquila a 4 gol. A Fabian Pavone vorrei soltanto ricordare che i campioni si vedono anche quando giocano fuori casa, perché lui fuori casa scompare completamente. Questo non è ammissibile per un campione come lui, che ha delle magie, dei tiri che sono una magia, e chiaramente da Serie A, non da Serie D. Però se poi fuori casa si perde, allora capisci che diventa un servizio a metà. Quindi Pavone, Fabian Pavone, cominciamo a giocare alla grande anche fuori casa, anche perché il Teramo ne ha bisogno. È un Teramo da due volte, adesso serve più equilibrio. Domani biancorossi in campo a Pomezia per la Coppa Italia, due volte nel senso che prende troppi gol, ma io mi accontenterei anche del bicchiere mezzo pieno, vedo, perché questo Teramo, anche se dovesse vincere le partite sia 4-5-2, 4-3, beh insomma si può, anche così si può andare in Serie C. Dunque Sant'Egidiese, tanti passi indietro sul gioco, e domenica serve già la reazione. Mercuri invece nel Notaresco è il suo amuleto, e due successi rossoblù portano la sua firma. Si gioca sabato contro la Recanatese. Dunque intanto a Chieti continua la telenovela, i fratelli Visani sono in città, vogliamo prendere Chieti. Due imprenditori romani interessati a rilevare il club incontrano tifosi e sindaco. Piazza importante, ma dobbiamo vedere i conti, i prossimi 2-3 giorni decisivi. Poi quando vedono i conti tutti quanti si tirano indietro, perché per ripartire hanno bisogno di 1,5 milioni circa, questo è il prezzo da pagare subito. Beh insomma capite che diventa difficile per degli imprenditori in campionato di eccellenza partire subito con un debito di 1,5 milioni di euro da pagare subito. Dunque Mosciano schiaccia Sassi, ora c'è la Coppa Italia, la squadra di Fabio si gode la vetta e domani sfida il Ponte Romano. Davvero un Mosciano in splendide condizioni, che detta legge nel campionato di eccellenza. Complimenti, se l'è meritato tutto. Gli appunti di Radio Amica International, sentiamo un po', prego regia, vai.
1: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero te lo diamo noi lentamente. 3 4 3 4 1 2. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.

Vediamo subito adesso gli appunti di Radio Amica Internazionale, cominciando subito dalla prima notizia. Riguarda chiaramente per appunto le canzoni che vanno su Radio Amica. Allora, cosa va su Radio Amica di questi tempi? 10 plus, 10 cantanti, autori e cantautori che hanno fatto grande la musica leggera italiana, solo sull'Amica Radio Amica Internazionale. Abbiamo fatto poker, i nostri angolini musicali che non hanno uguali, la disco dance, la canzone più della settimana, ossigeno puro, parte orchestrale, il disco novità del momento di Sante Mobile Ready, via nazionale 5 San Nicolò Tordino. In certi campi le dimensioni contano. Top Clean, problemi di pulizia ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna esattamente domenica, dunque siamo arrivati esattamente al 11 di ottobre, domenica 11, nuova edizione del Radio Domenica Show. Adesso invece le notizie riservate da Radio Amica International. Sentiamo, prego. Scuola musicale, maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis

0: Si accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche Città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
1: Le notizie riservate, i nostri grandi super festival da Radio Amica. Arriva il Festival della Poesia Italiana, dunque sul Arlecchino, ristorante Arlecchino da Sante, Tortoletto Alto, dunque siamo in vacanza, riapriamo fine mese, bene, ristorante a base di pesce Arlecchino, Tortoletto, dunque stazione di servizio IP, Fratelli Ciprietti, Giulia Navalido, un mondo di risparmio, servizi e qualità con un bar grande e accogliente, aperto lunedì e sabato, e la benzina che costa 1,99 euro, è perché è una stazione di servizio IP, perfetto, dunque. Allora, veniamo alla raccolta porta a porta. Oggi è martedì 6 di ottobre 2026. Stasera va il secco, Dunque, l'angolo della fortuna. Diamo i numeri per il nuovo concorso di questa sera. Sentiamo un po', prego.
0: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità. Tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini. E se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo Casa Delfico, contrada Piano Delfico, Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene. Dunque, vediamo subito. Allora, momento riservato al gioco dell'otto e super enalotto, concorso numero 160. Dunque ricordo il montepremi di 36.600.000 euro per i 6, va bene? Se fai 6 ti porti a casa 36.600.000 euro, niente male. Gioco dell'otto, rotte scelte varie, Cagliari, numeri consigliati 54, 56, 61 abbinati al 23, 24, ripeto 54, 56, 61 abbinati al 23, 24 su varie Cagliari, su Genova e Milano 92,7 abbinati al 48,49, ripeto 92,7 abbinati al 48,49 su Genova e Milano. Buona fortuna, buone cose. Le farmacie di turno subito con il nuovo festival di Radio Amica International, suona così, vai. Quarantasettesimo Festival della Poesia Italiana, e già questa è la 47ª edizione. Partecipare è semplicissimo, basta inviare entro non oltre il 7 gennaio 2027 massimo 2 poesie inedite con vostro nome e cognome, numero di telefono, il tutto indirizzato al 335 65 64 507 tramite WhatsApp. 47esimo Festival della Poesia Italiana, premiazione nella finalissima del mese di Pasqua 2027. Ci siamo! 47esimo Festival della Poesia in Lingua Italiana, un'esclusiva di Radio Amica International. Scadenza 7 gennaio 2027, vi aspettiamo, ciao!
2: E allora le farmacie di turno, signori, ci siamo, va bene? Farmacie di turno, dunque, Teramo Città di Giacinto Viale Cuccioli, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina alle 9, domani e mercoledì. Amocene Bellante,
1: Morelli ad Atri Pepe, Pineto Silvi Laviano, Giornova Farmacia del Vomano, in Val Virata Parera Badriatica, Tortora Ancarano, Comunale Cropoli, a Roseto Chicco sulla Via Nazionale, ad Arsita Pomiglio, a Castellisola Corinti, a Montorio Farmacia del Parco, Campli Marozzi, Corso Umberto Campli, Solaga di Felice, Torricella Sicura, Teramo Città di Giacinto, Via dei Cruccioli, è aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina alle 9, domani, ripeto, è mercoledì. Tra poco le super classifiche da Radio Amica. Intanto vi ricordo che 9 luglio 2027 Radio Amica fa 50. Auguri e complimenti!
0: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazioni servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazioni servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Bene, bene, bene. Dunque, veniamo subito allora adesso al momento della classifica oggi dei 10 quotidiani più letti. Al primo posto se la battono la Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera, davanti alla Repubblica. Al quarto posto Quotidiano Nazionale, al quinto La Stampa, al sesto Corriere dello Sport Stadio, al settimo Il Sole 24 Ore e poi c'è Il Messaggero, Tutto Sport, Il Fatto Quotidiano. Beh, insomma, tra i più letti in Italia sicuramente la Gazzetta dello Sport, Corriere della Sera, La Repubblica e Quotidiano Nazionale. Dunque, signori, ci siamo. Domani tocca invece ai film che hanno incassato di più nel fine settimana. Tra poco la chiusura di Primissima con l'oroscopo, programmi in televisione, le comunicazioni di servizio. Andiamo, regia, pubblicità, prego.
3: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e veneta cucina. Cine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Pian-

0: 13 ottobre 2026, qui da Radio Amica International con Marco. Marco, bene, siamo in diretta, Ariete. Oggi buon umore, al sopravvento su tutto il resto, e condiziona in maniera favorevole la tua giornata. Lasciati prendere per mano dall'ondata di questo ottimismo particolare. Toro, anche se per certi versi la questione legata al lavoro continua a chiederti un impegno superiore a quello che avevi preventivato, qualcosa adesso si sta muovendo. Gemelli, l'ambiente con cui ti muovi diventa più ricco e stimolante, gli incontri si fanno più vivaci e sono già motivo di allegria, si aprono anche delle possibilità di guadagno facile. Cancro, la configurazione ti offre delle opportunità economiche favorevoli che migliorano anche la tua fiducia in te stesso e ti rendono più disponibile nei confronti di eventuali investimenti. Leone, una giornata favorevole ti ricorda che la fortuna ti protegge e facilita tutto quello che intraprendi, creando le condizioni che ti permettono di dar corpo ai tuoi progetti. Vergine, Mercurio che ti governa si avvicina sempre più a Venere, invitandoti ora a dare ascolto alla voce del cuore dell'amore. Può essere il momento giusto per fare un passo in più. E ancora, Bilancia, la configurazione favorisce una maggiore agilità nella questione del denaro, rendendo possibili alcune transazioni senza rimanere impigliato in impegni che vanno oltre le tue intenzioni. Scorpione, nel lavoro sei confrontato per tutta la settimana a sfide di un certo rilievo che ti impegnano in prima persona, in una sorta di test che riguarda te stesso e le tue capacità. Sagittario, la congiunzione alla Luna con Giove dà più forza ai tuoi ideali e ti spinge a chiederti ancora di più, consapevole che sei in un momento molto favorevole, che la fortuna ti appoggia. Capricorno, per tutta la settimana mantieni dritta la barra del timone in modo da raggiungere alcuni obiettivi che ti proponi nel lavoro. La situazione non è delle più facili. Acquario, approfitta della congiuntura favorevole che ti rende più aperto e disponibile nei confronti degli altri e crea un clima positivo che favorisca l'intesa. Pesci, nonostante l'impegno che ti richiede il lavoro e il conseguente dispendio di energie, intervengono delle circostanze fortunate che ti premiano e ti consentono di raggiungere risultati superiori addirittura alle tue aspettative. Mamma mia, vera? Forza pesciolini. Dunque, andiamo con i programmi in televisione in questo super martedì 6 di ottobre. Rai 1 propone Tutto l'amore che resta, su Rai 2 Boss in incognito con Elettra Lamborghini, su Rai 3 Filo Rosso, su Rete 4 Verità nascoste, su Canale 5 Zelig, su Italia 1 arrivano Stop, sulla 7 di martedì attualità, su TV 8 X Factor e su Tele 9 Vai a una tragedia italiana. Per chi ama i film western arriva La frustata, film western da non perdere, perfetto. Dunque andiamo ancora avanti, signori, e chiudiamo con le comunicazioni di servizio. Il 900 Caffè in galleria, si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, una serata speciale, insomma 900. Nero di Seppia vi propone Favolosi Crudi, siamo in via Trieste 159 a Giulia Nova Lido, al telefono 348 53 88 978. Tra le altre cose, il ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari adesso va in ferie e riapre chiaramente a fine mese, fine di questo mese di ottobre. Radio Domenica Show torna esattamente domenica 11 di ottobre dalle 10:15 in poi. Andiamo pure con Di Paolo Arredamenti e le grandi marche, i consigli dell'architetto, i mobili per una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato Di Paolo Arredamenti a Bellante, Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, e lo shop online indirizzo di paolotrade.it. Cosa va musicalmente parlando su Radio Amica? È il momento magico di 10 plus 10 tra cantanti, autori e cantautori che hanno fatto grande la musica leggera italiana, oppure se volete la canzonetta italiana. Festival, abbiamo il Festival della Poesia Italiana in onda su Radio Amica International. E poi ancora, signori, oggi è martedì 6 d'ottobre, per la raccolta porta a porta stasera va il RUR, il secco, non sbagliatevi. Va bene, andiamo con l'amore. Stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Ascoltaci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it. porta un pezzo d'Abruzzo in tutto il mondo. Grazie, ci sentiamo nelle prossime edizioni, a più tardi. E adesso musica, sentiamo.
1: Tirai una freccia in cielo.

tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del Saint Creek.

nostri cuori sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola, dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale.

Yeah.

schiacci il rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio!

Radio Amica International, ogni anno 4 super concorsi, 4 super festival, 4 super premi. Radio Amica International, la radio per ogni stagione. Seguici anche su internet all'indirizzo radioamicainternational.it. Fai play, ci sei.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano d'Accio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternazionale.it. 335-6564-507, sei in linea.

Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

47esimo Festival della Poesia Italiana, e già questa è la 47esima edizione. Partecipare è semplicissimo, basta inviare entro inoltre il 7 gennaio 2027 massimo 2 poesie inedite con vostro nome e cognome, numero di telefono, il tutto indirizzato al 335-6564-507 tramite WhatsApp. 47esimo Festival della Poesia Italiana, premiazione nella finalissima del mese di Pasqua 2027. Ci siamo! 47esimo Festival della Poesia in Lingua Italiana, un'esclusiva di Radio Amica International. Scadenza 7 gennaio 2027, vi aspettiamo, ciao!

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

Tieni bene a mente il numero 335-654-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale. Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternazionale.it. 335-654-507. Sei in linea. Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: Benissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica Internazionale, buona giornata a tutti da parte di Marco Marco. Siamo arrivati martedì 6 ottobre 2026, San Bruno abate il santo del giorno, il segno più del giorno, il segno del leone. Verranno più tardi queste notizie, DNA sulla vice di Stasi, nuove indagini sui pedali, Carlasco Longo, se un carabiniere ha sbagliato pagherà. E ancora, mossa di Sanchez in Spagna, Spagna al voto dopo le proteste, il premier prova a cavalcare la piazza in rivolta sulla casa, si vota il 29 novembre, le destre sono super favorite. Euro sempre più debole, l'ente dei mercati su Parigi. Gasolio, il taglio non va in gazzetta, attesa sullo sconto d'accise. E ancora gli 007 Berlino, guerra ombra di Mosca contro di noi, truppe estoni al confine russo. E ancora il vento di Trump soffia sul Brasile, Bolsonaro è in testa. L'Italia vince due volte, Turchia battuta 3-1, gli azzurri secondi e l'under 21 va agli europei. Dur segna da 70 metri, un gol fantastico. Legge elettorale con la fiducia, la sinistra schiaffa la Camera, il capogruppo di Fratelli d'Italia Malen evoca l'Election Day a maggio. Passa all'amica insulti ai colleghi, Ranucci sospeso per 10 giorni dalla RAI. E ancora, Bonfiglio cede a Malagò, farai tu il commissario. Colloquio tra i due presidenti, oggi la soluzione del caso Figge. La paura di perdere qualche volta rende prudenti. Presidente Alconi, Bonfiglio, chiamato Giovanni Malagò, puoi fare tu stesso il commissario fino alla nuova assemblea e puoi essere rieletto. Perfetto così, anche perché rovinare una storia quella calcistica italiana che sta ricominciando, cioè noi in Italia per farci del male siamo numero uno. Dunque a Pescara, ottobre al mare, tra Tintarella ultimi tuffi, insomma c'è chi ancora va al mare perché gode di queste temperature da piena estate, spiagge ancora affollate, ombrelloni occupati, insomma è estate ancora sulle nostre spiagge. Ok, perfetto, dunque andiamo con Primissima e diamoci una bella botta di energia. Dunque, cosa va musicalmente parlando? 10 plus, 10 tra autori, cantautori, cantanti, eccetera, che hanno fatto grande la musica leggera italiana. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. E tutti i giorni su Radio Amica c'è la novità musicale. Tra poco, signori, la massima del giorno. Prima ancora una cosa importante che suona così, prego, vai. Le cose buone della vita esistono e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore, fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tu alla scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4, 60 anni di bontà. La pizza è pronta, il gusto lo scegli tu, Pizzeria Mario, e vai! E non pensiamoci più, dunque vediamo la massima del giorno, una parola e un gesto gentile possono cambiare la vita di qualcuno. Quale altro investimento costi così poco e frutta così tanto? Non ce n'è. Dunque, allora, andiamo ancora avanti, signori, perché abbiamo a questo punto il momento riservato alla Scuola Musicale Maestro Umberto De Battisti, Sen Accademico 2026-2027. Se vuoi imparare a suonare qualsiasi strumento, a cantare, eccetera, chiama il 346-04-009-72. Tutti i giorni su Radio Amica arrivo a Sigiro Puro, la parte orchestrale di Radio Amica. Tra poco le notizie in evidenza con il Caffè 900 in galleria. Sentiamo, vai.
2: 900, diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panieria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi, cenati, pranzo a meno fisso, anche per un pranzo veloce, e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900 via D'Annunzio 121 Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città, in galleria 900 via D'Annunzio 121 Teramo. Momenti irripetibili.
1: Ok, bene bene, dunque andiamo con le notizie in evidenza. Cominciamo dalla prima: di Sante Mobili Arredi, direzione alle 5 San Nicola Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, tranquilli ci pensa di Sante, più facile di quanto pensi. La canzone più della settimana, oltre la settimana, naturalmente Al mio paese di Serena Brancale, e poi ancora Radio Mica International, l'unica radio in città, amala. Tra poco signori il meteo, ultimo atto prima del notiziario del giorno. Arriva Nero di Seppia, super ristorante a base di pesce, che naturalmente propone i favolosi crudi, perfetto, sentiamo.
2: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno, la qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978, è opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Siamo arrivati chiaramente adesso invece al tempo che farà. Su litorali nubi sparse alternate e a timide schiarite, con tendenza a graduale aumento della nuvolosità. Venti deboli, mare da quasi calmo a poco mosso, zero termico intorno ai 3300 metri, le temperature, L'Aquila più 11, più 23 sul Mona, più 12, più 25 Pescara, più 17, più 24 Chieti, più 14, più 24 Teramo, più 14, più 25 Genova, più 14, più 24 Roccaraso, più 8, più 19 Martinsicuro, più 16, più 24 San Benedetto del Tronto, più 17, più 24. Con oggi siamo arrivati a martedì 6 di ottobre 2026, siamo arrivati al giorno numero 279, alla fine mancano 86, il sole è sorto alle 7:02, tramonterà questa sera esattamente alle 18:31.

che la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International detta i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque siamo arrivati al momento del notiziario del giorno, martedì 6 ottobre 2026, San Bruno Abate, il segno più del giorno, il segno del leone. Andiamo con la prima notizia, Madrid, Sanchez apre la crisi e spera il voto di protesta. Elezioni 29 novembre, il premier lascia dopo la manifestazione per la casa. Per i sondaggi, una coalizione popolare Vox supererebbe addirittura il 50%. L'idea di Vox al governo non è più tabù, Pedro sa che può rimontare solo adesso. Il politologo spagnolo, siamo già tremendamente divisi e credo che dopo le urne lo saremo ancora di più. Dunque, per i fatti c'è OTA, per case, eccetera, eccetera, credo che Pedro Sanchez vincere le elezioni sarà molto, molto difficile. L'illusione è il miracolo spagnolo tra salari bassi e inflazione alta. Il PIL sale spinto dai migranti che entrano al ritmo di 100.000 all'anno, ma gli stipendi restano bassi e il caro vita con i prezzi delle case schizzati in alto erode il potere d'acquisto. Il prezzo dell'abitazione e gli affitti sono saliti del 12%, quello dell'alloggio è diventato per il paese uno dei problemi più sentiti. E ancora, la disoccupazione poco sotto il 10% rimane una delle più alte del vecchio continente. Democratici italiani in ansia per le sorti di Pedro Sanchez. Fratelli d'Italia, la sinistra sbaglia sempre modelli. Nel campo largo la speranza di un ribaltamento dei pronostici ha fatto l'unica mossa possibile in questo momento. E ancora, andiamo avanti. L'euro sempre più debole, Parigi sorvegliata speciale. La moneta unica, minimi storici sul dollaro da 17 mesi. L'allarme del governatore della Banque de France, Moulin, rigore o il paese sarà strangolato dagli interessi. È il tempo del rigore in Francia. All'altalena dello spread nell'eurozona, i titoli italiani chiudono a 115 sul Bund, gli OAT a 137 punti base. Il MEF riacquista BTP a 3-7 anni per 5 miliardi, il rischio che il cambio alimenti l'inflazione. E ancora, accise sale, salta la proroga dello sconto sul diesel, il decreto non va in gazzetta ufficiale. Niente più sconto sul gasolio, il decreto ministeriale di proroga del taglio del prezzo del diesel al distributore non ha trovato spazio nella prima versione sulla gazzetta dello ufficiale dello Stato. Francia e Germania a Bruxelles, scudo commerciale contro la Cina. L'appello di Merz, Macron e l'Unione Europea servono nuovi strumenti contro le divisioni del mercato. Benissimo, andiamo ancora avanti, voltiamo decisamente pagina. Legge elettorale in aula, i malumori delle deputate, l'ipotesi della Election Day, parliamo d'Italia, delle prossime votazioni. Da oggi voti palesi con la fiducia, giovedì quello finale a scrutinio segreto, Malan, Fratelli d'Italia, urne a maggio, poi si corregge. La mossa di Meloni è Genova, molto probabilmente Meloni vuole che si vada a settembre al voto, cioè alla scadenza naturale del suo mandato. E ancora andiamo avanti. Veniamo a un'altra notizia, blitz anti deepfake della Premier, ha registrato il marchio della sua voce. A Frosinone Vannacciani puntano le dimissioni, sindaco di centrodestra. Mastrangeli della Lega, senza maggioranza il consiglio comunale annuncia un passo indietro per stanare il gruppo legato a futuro nazionale. PD, piano verso le primarie, una nova per il programma. Dunque a fine ottobre nuova riunione del Correntone a Montepulciano, invito a Alice Line per un confronto dal basso e quella a tutti i leader per tenere unita la coalizione. Assise anticipate per i democratici che si preparano a prorogare il mandato della segretaria. La fiuma di Franceschini che uscì da Alice Line

0: Conte, ma ora parliamo anche di idee concrete per la sinistra italiana. E ancora andiamo avanti. Dunque, Rai, Ranucci sospeso per 10 giorni, paga anche le critiche ai colleghi. Provvedimento disciplinare per l'ex volto di Report, contestati gli ingressi della sindacalista della CISL, la mail aziendali girate alla Vittoria, gli attacchi ai neoconduttori del programma. Aveva detto che al massimo la conduttrice nuova di Report, che poi si è dimessa, poteva soltanto stare in un TG regionale e non mai alla RAI nazionale, pensate un po'. Vabbè, dunque allora voglio dire, a un certo punto ci si monta la testa e non si capisce più niente. L'Estonia sposta le forze al confine, Berlino allerta degli 007 su Mosca, contro di noi una guerra ombra. Tallinn avvicina permanentemente le truppe alla Russia e si dota di armi per colpire in profondità il Cremlino. Abbiamo i mezzi per monitorare la Germania, rischiamo un conflitto violento. L'allarme dello Shin Bet, Hamas pronto ad attaccare per le prossime elezioni in Israele. E ancora Lula, barottaggio in salita in Brasile, pochi margini di recupero nella sfida con Bolsonaro. Il presidente uscente parte dal 45% contro il 47% rivale e i candidati esclusi al secondo turno sono tutti vicini alla destra di Bolsonaro, che vince anche la partita dei governatori, la fine della sinistra. Col patto Mercosur, Brasile è diventato la terra promessa per l'agroalimentare Made in Italy. E l'ombra di un paese lacerato, il Brasile, è il vento del trumpismo che soffia forte sul continente sudamericano. Garrasco, il caso della bici di Stasi, nuove indagini sui DNA nei pedali, gli investigatori saranno ascoltati. I magistrati di Pavia ricostruiranno gli accertamenti eseguiti dopo l'omicidio. Le accuse al fidanzato, dichiara, all'epoca si basavano su una perizia che fu poi smentita da un'altra mai consegnata in procura. Sulla vicenda fa perno una richiesta di revisione del processo a cui stanno lavorando i legali di Alberto Stasi. Secondo l'inchiesta Bissi, i reperti sotto sequestro sarebbero stati distrutti dai carabinieri del RIS senza autorizzazione dell'autorità giudiziaria. Caso Iara, no dei giudici a Bossetti, al muratore Bossetti, il diritto Gambirasio, nessuna riapertura del processo, non faremo la fine di Garlasco. E torniamo a Garlasco, la perizia sul biondino senza il permesso dei PM, l'accertamento sulla personalità del fidanzato di Chiara è stato trovato nel faldone del RIS ma non è stato mai depositato, emergeva un profilo freddo e narcisista. In 13 pagine e 17 punti vengono catalogati pensieri e impressioni basati sulla lettura di carte verbali dell'interrogatorio. Il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri intanto interviene sul caso Garlasco e dice, e l'accusa al RIS di Parma, e dice, se hanno sbagliato pagheranno. Carabinieri e scienza forense sono fondamentali per la verità, oltre al clamore mediatico e le manipolazioni. Scusate. Il killer di Pamela Genini si pente in aula, la madre, solo parole di plastica, non ci credo. Mostrate alla corte le immagini della scena del delitto, il corpo della modella è a terra e il sangue ovunque. E ancora voltiamo pagina, delitto avvenuto a Milano chiaramente. Dunque vediamo un'altra notizia, la rete degli istigatori stranieri dietro l'aggressione ai docenti valditare, colpa dei social. Intelligence Digos indagano su una organizzazione che adesca i minori fragili fra le chat per creare scompiglio in Europa. Il messaggio del ministro della giornata degli insegnanti, vittime preferite, ragazzini affascinati da ideologie diverse ma che puntano soltanto a scatenare violenza. Ricercato dall'FBI, un americano di origine foggiana, ora in Russia, da Roma a Trapani, gli stessi manuali per gli aggressori. E i professori inventano le gite digital detox, proteggiamo i ragazzi dai rischi del web. Da Roma a Milano, intere giornate senza telefonino nei licei ma anche nelle università. E ancora vediamo a Teramo e dintorni, Fabiana bruciata e abbandonata dall'amico che deve essere processato. Udienza a novembre, c'è l'inchiesta di rinvio a giudizio per il 60enne accusato di spaccio e soppressione di cadavere. Nel suo furgone tracce di DNA della donna di Fabiana Piccioni da Giulianova. Per la procura sarebbe stato lui a fornire la droga e poi a ucciderla e bruciarla, abbandonarla. Perseguita minaccia la sua ex fidanzata, operaio quarantenne, Taramano accusato di stoccare Tolkien, dopo la fine della relazione va con la donna, va a giudizio, succede a Teramo. E ancora Via Longo, sistemati i balconi, pronto il progetto di recupero, e le case popolari all'entrata della città sono davvero una ferita aperta, devono essere rifatte secondo me, dunque, oppure ristrutturate. Dopo le segnalazioni richieste di intervento per la caduta di calcinacci, sono partiti i lavori esterni. A fine mese è prevista la conferenza dei servizi per approvare la riqualificazione di una palazzina. Da giorni niente luce lungo corso San Giorgio, corso San Giorgio al buio ieri, ma non solo ieri, commercianti e residenti da diversi giorni a fare i conti con l'assenza di illuminazione lungo il principale corso della città. Fino alle 20 circa a far luce sono insegne e vetrine accese, ma poi quando l'attività chiude i battenti il buio prende il sopravvento. E di questi tempi una via principale chiaramente non può stare al buio. La sinistra si mobilita per le elezioni del 2028, collettivi, movimenti e delusi da D'Alberto si ritrovano in assemblea per un nuovo progetto politico. E ancora servizio civile, 18 posti disponibili, i volontari saranno destinati agli ambiti dell'infanzia e dell'agricoltura per i giovani impegnati nel sociale qui a Teramo. Croce Bianca di Montorio, c'è un bilancio, emergenza assistenza malati, 2.296 interventi in un anno, i numeri del 2025 e 2026 confermano la centralità del presidio dei servizi di soccorso nell'entroterra. Il presidente grazie ai dipendenti volontari, ma il loro numero è ridotto rispetto alle necessità. E ancora e nella cena solidale sono stati raccolti 2.000 euro per le attrezzature della Croce Bianca di Montorio. Valle del Tubo, appello del PD alla regione, le crisi dell'automotive si acuisce, pecorale subito politica industriale per governare i cambiamenti. E ancora la prefetta taramana ha visitato la Guardia di Finanza nella sua sede qui a Teramo. La prefetta Beatrice Agata Mariano ieri ha visitato il comando provinciale della Guardia di Guardia di Finanza di Teramo. Acquista online ricambi d'auto, paga 4.000 euro ma è una truffa. Un collezionista di macchine d'epoca versa i soldi su una carta PostePay ma non riceve niente. Un quarantenne romano indagato dopo la denuncia, non si esclude che possano esserci altre vittime. E ancora Castellalto si apre il Totonomi, il comune andrà al voto tra 6 mesi, Monticelli e Torre Bernardinelli tra i papabili per il nuovo sindaco di Castellalto. E ancora a Mosciaro la consigliera civica del Gaone entra in Forza Italia, siede sui banchi della minoranza. Angela del Gaone, consigliera di minoranza di Mosciano, eletta alle liste Puntiamo Mosciano, aderisce a Forza Italia. E ancora va a Pistocchi il premio Montonico a Bisenti, oltre 100 i racconti giunti al concorso letterario ispirato al vitigno, cioè naturalmente all'uva. Addio a Felicioni, fondò il Baffo Rosso, a Controguerra si è spento a 92 anni Domenico Felicioni, creò il mitico hotel con ristorante di Corropoli, oggi funerali. E ancora cimitero a Tortoreto apre il cantiere per allestire nuovi loculi. L'intervento è diviso in due parti, i primi 354 posti pronti entro maggio, altri 456 spazi disponibili tra 14 mesi. L'assessore del Sordo, opera strategica. Ad Alba Adriatica pronti l'ufficio postale, pannelli fotovoltaici sul tetto, risparmio energetico. Nell'ufficio postale di Alba Adriatica è stato attivato un impianto fotovoltaico che produrrà energia rinnovabile destinata all'alimentazione della sede di via Risorgimento. E ancora andiamo avanti, dunque il Super Enalotto regala quasi 46.000 euro al Bar Milano di via Galilei, grande soddisfazione da parte del titolare Gianluca Grimi. E ancora Cocciniglia, la malattia delle piante, verifiche sui pini nel parco del Crocetti Cerulli. Stazione di Giulianova, c'è sottopasso con ascensore e nuove luci. Pronto il percorso sotterraneo che porterà anche verso il mare da via Bolzano. Ci sono telecamere antivandali a fine anno il cantiere per riqualificare l'edificio. Patrimonio Giulianova, restano le incertezze, l'incontro tra Guido Baldi e innamorati di GGL non scioglie dubbi su questa società giuliese. E ancora in tanti al Circolo Hauser per la festa dei nonni con i giochi della tradizione. E ancora veniamo a Roseto, patto a 3 per le comunali, non è noi il vero centrodestra, Lega, Forza Italia e Noi Moderati puntano a presentare un loro candidato sindaco. Romani, coordinatore del Carroccio, nessun accordo con la maggioranza. E ancora 5 Stelle nel campo largo, salta la trattativa con Nunes e il sindaco di Roseto, manovre del centro-sinistra per le prossime elezioni. La nostra priorità, dice il pentastellato Talamonti, resta lavorare col PD e AVS, insieme abbiamo sviluppato un percorso di confronto. Riapre la chiesa danneggiata sempre a Roseto da un fulmine, il 18 ottobre cerimonia ufficiale per la Santissima Annunziata di Montepagano, messa con il vescovo. E ancora via Marina, asfalto e marciapiedi sestati, i residenti chiedono interventi di manutenzione straordinaria, rischi anche per parcheggiare le auto. Domenica iniziativa di Anmil, iniziativa per la cerimonia dedicata alle vittime di incidenti sul lavoro. Discarica chiusa a dicembre ad Atri, l'impianto da bonificare, stop alla gestione commissariale. La regione ha fissato la data per il ritorno dell'impianto ai comuni che dovranno accollarsi le spese. Non c'è intesa tra gli enti. Il sindaco di Pinetto dell'Orletta, commissariamento ancora per un anno. E ancora a Silvia in partenza il censimento Istat, raccolti i primi dati. Il PD di Silvi già pronta alla coalizione per il voto dopo l'azzeramento della giunta, i democratici puntano al voto, Partipiro possibile candidato sindaco. E ancora fondi per le scuole Pineto e la mobilità sostenibile in consiglio, la prossima seduta al comune di Pineto. E ancora da Pescara, botte alla compagna dopo la festa, arrestato il figlio dell'ex-suicida a un anno dal femminicidio in piazza, adesso finisce nei guai per violenza, Camillo Mancini. E ancora da Pescara, vediamo adesso invece allo sport. Beh, insomma, una serata indimenticabile quella di ieri sera, perché non solo la nazionale italiana di calcio vince e fa il bis alla Turchia 3-1, pur con una formazione che io non condivido, va bene, perché insomma cambiare sì, ma proprio stravolgere l'Italia a me non piace, soprattutto Di Lorenzo che ha preso il posto di Caiode, davvero lo vedo, non lo vedo bene al momento, sa di antico Di Lorenzo, purtroppo non è il passo dei nuovi, chiaramente. E poi tutti quelli che volete, da Romano a Dumbia, si cerca di portare su Romano, ma al momento non è che abbia fatto vedere chissà che cosa, però staremo a vedere nei prossimi confronti. Intanto c'è un'Italia-Francia il 12 novembre e un Belgio-Italia il 15 novembre, si tornerà in campo. Mancini sorride, buona reazione, ci giocheremo tutto contro il Belgio nella partita Belgio-Italia. L'Italia fa il bis alla Turchia, ora è seconda nel gruppo 1, gli azzurri festeggiano Bologna contro la squadra di Montella vicino all'esonero. Caos tesseramento, l'ultima ipotesi è Malagò commissario. Oggi c'è la giunta Coni, molto probabilmente Malagò diventa commissario per poi guidare le nuove elezioni, dove lui verrebbe ancora una volta rieletto come presidente, anche perché è un vincente, quindi può stare al suo posto. Niente oro per 2,8 millesimi, Ciccone non ci sta, ma abbiamo visto la foto dell'arrivo, purtroppo è evidente, Evenepoel lo ha superato proprio di una spanna, come suol dire. Sì, vabbè, cose che accadono. Però complimenti a Giulio Ciccone nel campionato europeo di ciclismo, perché ha dimostrato di essere un campione, il ciclista di Chieti. Italia Under 21, che bellezza, Pescara travolta la Polonia e si commuove mister Baldini. Silvio Baldini si è commosso, i ragazzi, dice, i miei ragazzi sono davvero molto molto speciali, il tecnico a fine partita mi ha aiutato a venire fuori da un periodo difficile, a loro devo tanto. Pescara, in questa città c'è una magia che ti aiuta sempre a vincere. A Bodi è un gruppo molto coeso, si intravedono bei talenti. Da Raniera Gavina, quanti ospita allo stadio, 10.000 spettatori coronano gli spalti di azzurro, presenti anche alcuni giocatori del Pescara, tra gli avvistati in tribuna pure tanti ex calciatori, Marco Storari, Giulio Migliaccio e Jacopo Dezzi, c'era anche Gravina, c'era un po' tutti naturalmente, in una serata che è stata poi una serata di festa, questo 6-2 clamoroso, dagli spalti con striscioni per il tecnico ex Delfino, applausi per il capitano Ndur che firma un gol pazzesco da 70 metri. Non so se l'avete visto, a un certo punto Dur ha visto da lontano che il portiere era fuori porta, ma di brutto, e ha calciato da 70 metri con un gol pazzesco. Complimenti. Il Pescara ritrova Merola e Ferraris firma il rinnovo e fantasista potrebbe tornare già titolare con il Guidonia. Vitali in panchina, il 10 biancazzurro, se allenato in gruppo lunedì sarà disponibile. Buone notizie anche da parte di Altare, che sta aumentando sempre più il livello dei suoi allenamenti. Il Pescara gioca in casa col Guidonia e questa è una partita assolutamente da vincere per Boucher. È un Pescara che deve risalire al più presto nelle vette della classifica, nelle alte vette della classifica, anche se credo che lo Spezia ormai sia andato davvero via. Il Pineto con la Reggiana, fondamentale fare punti. Pineto che in questo momento è a quota 7, insomma deve cercare di vincere per combattere per la sua meta, che poi sarebbe comunque sempre solo la salvezza. Serie D, la carica di Sparacello, l'Aquila continua così. Il Bomber ha segnato già 4 gol, stiamo raccogliendo i frutti, ma serve tanta umiltà. Giulianova sulle ali dell'entusiasmo, i giallorossi hanno cambiato marcia. De Zotti, ottimo ritorno in attacco. Un Giulianova che secondo De Zotti sta cambiando mentalità, sta venendo fuori e soprattutto ascolta le idee di De Zotti, che è davvero un ottimo allenatore. Ma io lo dicevo da tempo, anzi da tempi non sospetti. Vogliamo sapere la classifica marcatori, perché è molto importante. Al primo posto, indovinate un po' chi c'è? C'è un signore che si chiama Fabian Pavone, che ha segnato 7 reti. Davanti a Curatolo l'Aquila, Gometti Fossombrone, Sparacello l'Aquila a 4 gol. A Fabian Pavone vorrei soltanto ricordare che i campioni si vedono anche quando giocano fuori casa, perché lui fuori casa scompare completamente. Questo non è ammissibile per un campione come lui, che ha delle magie, dei tiri che sono una magia, e chiaramente da Serie A, non da Serie D. Però se poi fuori casa si perde, allora capisci che diventa un servizio a metà. Quindi Pavone, Fabian Pavone, cominciamo a giocare alla grande anche fuori casa, anche perché il Teramo ne ha bisogno. È un Teramo da due volte, adesso serve più equilibrio. Domani biancorossi in campo a Pomezia per la Coppa Italia, due volte nel senso che prende troppi gol, ma io mi accontenterei anche del bicchiere mezzo pieno, vedo, perché questo Teramo, anche se dovesse vincere le partite sia 4, 5 a 2, 4 a 3, beh insomma si può, anche così si può andare in Serie C. Dunque Sant'Egidiese, tanti passi indietro sul gioco, e domenica serve già la reazione. Mercuri invece nel Notaresco e il suo amuleto, i due successi rossoblù portano la sua firma. Si gioca sabato contro la Recanatese. Dunque intanto a Chieti continua la telenovela, i fratelli Visani sono in città, vogliamo prendere Chieti. I due imprenditori romani interessati a rilevare il club incontrano tifosi e sindaco. Piazza importante, ma dobbiamo vedere i conti, i prossimi 2-3 giorni decisivi. Poi quando vedono i conti tutti quanti si tirano indietro, perché per ripartire hanno bisogno di 1,5 milioni circa, questo è il prezzo da pagare subito. Beh insomma capite che diventa difficile per degli imprenditori in campionato eccellenza partire subito con un debito di 1,5 milioni di euro da pagare subito. Dunque Mosciano schiaccia Sassi, ora c'è la Coppa Italia, la squadra di Fabio si gode la vetta e domani sfida il Ponte Romano. Davvero un Mosciano in splendide condizioni, che detta legge nel campionato di eccellenza. Complimenti, se l'è meritato tutto. Gli appunti di Radio Amica International, sentiamo un po', prego regia, vai.
1: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean. E se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama

0: Prendiamo subito adesso gli appunti di Radio Amica Internazionale, cominciando subito dalla prima notizia. Riguarda chiaramente per appunto le canzoni che vanno su Radio Amica. Allora, cosa va su Radio Amica di questi tempi? 10 plus, 10 cantanti, autori e cantautori che hanno fatto grande la musica leggera italiana, solo sull'Amica Radio Amica Internazionale. Abbiamo fatto poker, i nostri angolini musicali che non hanno uguali, la disco dance, la canzone più della settimana, ossigeno puro, parte orchestrale, il disco novità del momento di Sant'E, Mobile Ready, via nazionale 5 San Nicolò Tordino. In certi campi le dimensioni contano. Top Clean, problemi di pulizia ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna esattamente domenica, dunque siamo arrivati esattamente al 11 di ottobre, domenica 11, nuova edizione del Radio Domenica Show. Adesso invece le notizie riservate da Radio Amica International. Sentiamo, prego.
1: Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
0: Le notizie riservate, i nostri grandi super festival da Radio Amica. Arriva il Festival della Poesia Italiana, dunque su Arlecchino, ristorante Arlecchino da Sant'E, Tortoletto Alto, dunque siamo in vacanza, riapriamo fine mese, bene, ristorante a base di pesce Arlecchino, Tortoletto, dunque stazione di servizio IP, Fratelli Ciprietti, Giulia Navalido, un mondo di risparmio, servizi e qualità con un bar grande e accogliente, aperto lunedì e sabato, e la benzina che costa 1,99 euro, perché è una stazione di servizio IP. Perfetto, dunque allora veniamo alla raccolta porta a porta. Oggi è martedì 6 di ottobre 2026, stasera va il secco, vai secco, dunque l'angolo della fortuna, diamo i numeri per il nuovo concorso di questa sera, sentiamo un po', prego.
1: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli e uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo, al telefono 0861 55 42 01. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
0: Ok, bene, dunque vediamo subito. Allora, momento riservato al gioco dell'otto e super enalotto, concorso numero 160. Dunque ricordo il montepremi di 36.600.000 euro per i 6, va bene? Se fai 6 ti porti a casa 36.600.000 euro, niente male. Gioco dell'otto, rotte scelte Bari e Cagliari, numeri consigliati 54 56 61, abbinati al 23 24, ripeto 54 56 61 abbinati al 23 24 su Bari e Cagliari. Cagliari su Genoa e Milano 92-7 abbinati al 48-49, ripeto 92-7 abbinati al 48-49 su Genoa e Milano. Buona fortuna, buone cose, le farmacie di turno subito con il nuovo festival di Radio Amica International. Suona così, vai. Settesimo festival della poesia italiana, e già questa è la 47esima edizione. Partecipare è semplicissimo, basta inviare entro inoltre il 7 gennaio 2027 massimo 2 poesie inedite con vostro nome e cognome, numero di telefono, il tutto indirizzato al 335 65 64 507 tramite WhatsApp. 47esimo festival della poesia italiana, premiazione nella finalissima del mese di Pasqua 2027. Ci siamo! 47esimo festival della poesia in lingua italiana, l'esclusiva di Radio Amica International, scadenza 7 gennaio 2027. Vi aspettiamo, ciao! E allora le farmacie di turno, signori, ci siamo, va bene? Farmacie di turno, dunque, Teramo Città di Giacinto Viale Cuccioli, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina alle 9, domani e mercoledì. A Moscione Bellante, Morelli, ad Atri Pepe, Pineto Silvi Laviano, Giornova, Farmacia del Vomano, in Val Virata, Parere, Alba Adriatica, Tortora Ancarano, Comunale, Corropoli, a Roseto Chicco, sulla Via Nazionale, ad Arsita, Pomiglio, a Castellisola, Corinti, a Montorio, Farmacia del Parco, Campli, Marozzi, Corso Umberto Campli, sulla Laga di Felice, Torricella Sicura, Teramo Città di Giacinto, Via Cuccioli, è aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina alle 9, domani, ripeto, e mercoledì. Tra poco le super classifiche da Radio Amica. Intanto vi ricordo che 9 luglio 2027 Radio Amica fa 50. Auguri, complimenti! Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
2: Bene, bene, bene, dunque veniamo subito allora adesso al momento della classifica oggi dei 10 quotidiani più letti. Al primo posto se la battono la Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera, davanti alla Repubblica. Al quarto posto Quotidiano Nazionale, al quinto La Stampa, al sesto Corriere dello Sport Stadio, al settimo Il Sole 24 Ore e poi c'è Il Messaggero, Tutto Sport, Il Fatto Quotidiano. Beh, insomma, tra i più letti in Italia sicuramente la Gazzetta dello Sport, Corriere della Sera, La Repubblica e Quotidiano Nazionale. Dunque, signori, ci siamo. Domani tocca invece ai film che hanno incassato di più nel fine settimana. Tra poco la chiusura di Primissima con l'oroscopo, programmi in televisione e le comunicazioni di servizio. Andiamo, regia, pubblicità, prego.
3: I tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande, ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucina. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. From where you are, you see the smoke start to rise, but they...
1: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace e l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
0: Signori, ci siamo al momento magico riservato all'oroscopo del giorno martedì 6 ottobre 2026, qui da Radio Amica Internazionale con Marco. Marco, bene, siamo in diretta, Ariete, oggi buon umore al sopravvento su tutto il resto e condizione in maniera favorevole la tua giornata, lasciati prendere per mano dall'ondata di questo ottimismo particolare. Toro, anche se per certi versi la questione legata al lavoro continua a chiederti un impegno superiore a quello che avevi preventivato, qualcosa adesso si sta muovendo. Gemelli, l'ambiente con cui ti muovi diventa più ricco e stimolante, gli incontri si fanno più vivaci e sono già motivo di allegria, si aprono anche delle possibilità di guadagno facile. Cancro, la configurazione ti offre delle opportunità economiche favorevoli che migliorano anche la tua fiducia in te stesso e ti rendono più disponibile nei confronti di eventuali investimenti. Leone, una giornata favorevole ti ricorda che la fortuna ti protegge e facilita tutto quello che intraprendi, creando le condizioni che ti permettono di dar corpo ai tuoi progetti. Vergine, Mercurio che ti governa si avvicina sempre più a Venere, invitandoti ora a dare ascolto alla voce del cuore e dell'amore. Può essere il momento giusto per fare un passo in più. E ancora Bilancia, la configurazione favorisce una maggiore agilità nella questione del denaro, rendendo possibili alcune transazioni senza rimanere impigliato in impegni che vanno oltre le tue intenzioni. Scorpione, nel lavoro sei confrontato per tutta la settimana a sfide di un certo rilievo che ti impegnano in prima persona, in una sorta di test che riguarda te stesso e le tue capacità. Sagittario, la congiunzione a Luna con Giove dà più forza ai tuoi ideali e ti spinge a chiederti ancora di più, consapevole che sei in un momento molto favorevole, che la fortuna ti appoggia. Capricorno, per tutta la settimana mantieni dritta la barra del timone in modo da raggiungere alcuni obiettivi che ti proponi nel lavoro. La situazione non è delle più facili. Acquario, approfitta della congiuntura favorevole che ti rende più aperto e disponibile nei confronti degli altri e crea un clima positivo che favorisca l'intesa. Pesci, nonostante l'impegno che ti richiesto nel lavoro e il conseguente dispendio di energie, intervengono delle circostanze fortunate che ti premiano e ti consentono di raggiungere risultati superiori addirittura alle tue aspettative. Mamma mia, vera? Forza pesciolini. Dunque, andiamo con i programmi in televisione in questo super martedì 6 di ottobre. Rai 1 propone Tutto l'amore che resta, su Rai 2 Boss in incognito con Elettra Lamborghini, su Rai 3 Filo Rosso, su Rete 4 Verità nascoste, su Canale 5 Zelig, su Italia 1 arrivano Stop, sulla 7 di martedì attualità, su TV8 X Factor e su Tele 9 Vaion tragedia italiana. Per chi ama i film western arriva La frustata, film western da non perdere, perfetto. Dunque andiamo ancora avanti, signori, e chiudiamo con le comunicazioni di servizio. Il 900 Caffè in galleria, si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, una serata speciale, insomma 900. Nero di Seppia vi propone Favolosi Crudi, siamo in via Trieste 159 a Giulianova Lido, al telefono 348 53 88 978. Tra le altre cose, il ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari adesso va in ferie e riapre chiaramente a fine mese, fine di questo mese di ottobre. Radio Domenica Show torna esattamente domenica 11 di ottobre dalle 10:15 in poi. Andiamo pure con Di Paolo Arredamenti e le grandi marche e i consigli dell'architetto, i mobili per una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato Di Paolo Arredamenti a Bellante, Teramo, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, e lo shop online indirizzo di paolotrade.it. Cosa va musicalmente parlando su Radio Amica? È il momento magico di 10 plus 10 tra cantanti, autori e cantautori che hanno fatto grande la musica leggera italiana, oppure se volete la canzonetta italiana. Festival, abbiamo il Festival della Poesia Italiana in onda su Radio Amica International. E poi ancora, signori, oggi è martedì 6 d'ottobre, per la raccolta portata Porta a Porta, stasera va il RUR, il secco, non sbagliatevi. Va bene, andiamo con l'amore, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Ascoltaci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it, porta un pezzo d'Abruzzo in tutto il mondo. Grazie, ci sentiamo nelle prossime edizioni, a più tardi.
4: Tirai una freccia in cielo.

Mastica e sputa, da una parte il miele. Mastica e sputa, dall'altra la cera. Mastica e sputa, prima che venga neve. Luce, luce lontana, più bassa delle stelle, sarà la stessa mano che ti accende e ti spegne. Ho visto Nina volare tra le corde dell'altalena, un giorno la prenderò come fa il vento alla schiena, e se lo sa mio padre dovrò cambiar paese, se mio padre lo sa mi imbarcherò sul mare. Mastica e sputa, da una parte il miele, mastica e sputa, dall'altra la cera. Mastica e sputa, prima che

Stanotte è venuta l'ombra, l'ombra che mi fa il verso. Le ho mostrato il coltello e la mia maschera di gelso. E se lo sa mio padre, mi metterò in cammino. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò lontano. Mastica e sputa, da una parte la cera. Mastica e sputa, dall'altra parte il miele. Mastica e sputa, prima che metta neve. Ho visto Nina volare tra le corde dell'altalena.

E se vai all'hotel Supramonte e guardi il cielo, tu vedrai una donna in fiamme e un uomo solo e una lettera vera di notte, falsa di giorno. E poi scuse e accuse e scuse.

grazie al cielo, ho una bocca per bere e non è facile. Grazie a te, ho una barca da scrivere, ho un treno da perdere e un invito all'hotel Supramonte dove ho visto la neve. Sul tuo corpo così dolce di fame, così dolce di sete. Passerà anche questa stazione.

ora siedo sul letto del bosco che ormai ha il tuo nome. Ora il tempo è un signore distratto, è un bambino che dorme. Ma se ti svegli e hai ancora paura, ridammi la mano. Cosa importa se sono caduto?

Io pensavo a mia madre e rivedevo i suoi vestiti. Il più bello era nero, coi fiori non ancora.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le mini moto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piero Dacio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design, se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piero Dacio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Nova Lido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Nova Lido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

Radio? Radio Mika International. Radio. La radio migliore. Votaci. Di.

fa dicendo in giro che odio il mio lavoro, non sa con quanto amore mi dedico al tritolo, è quasi indipendente, ancora poche ore, poi gli darò la voce, il detonatore. Il mio Pinocchio fragile, parente artigianale, di ordine.

fiscale, ci metto più attenzione. Sarebbe imperdonabile giustiziarmi sul portone, proprio nel giorno in cui la decisione è mia, sulla condanna a morte o l'amnistia. Per strada tante facce non hanno un bel colore, qui chi non terrorizza

intellettuali d'oggi, idioti di domani, ridatemi il cervello che basta alle mie mani, profeti molto acrobati della rivoluzione, oggi farò da me senza lezione. Vi scoverò i nemici per voi così distanti e dopo averli uccisi sarò fra i latitanti.

e troppe volte delegato ad altre mani, scanciato e restituitoci dai tuoi aeroplani. Io vengo a restituirti un po' del tuo terrore, del tuo disordine, del tuo rumore. Così pensava forte un trentenne disperato, se non del tutto giusto, quasi niente sbagliato.

Lo vide ridere davanti al Parlamento, aspettando l'esplosione che provasse il suo talento. C'è chi lo vide piangere un torrente di vocali, vedendo esplodere un chiosco di giornali. Ma ciò che lo ferì profondamente nell'orgoglio fu l'immagine

0: alla De Mica International. Tanta voglia di cantare.
1: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Terra e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e veneta cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.
3: He says there's nothing really wrong with me. I'm just missing my man. So honey, please.
4: Ma sì, stai bene qui. Sei su Radio Amica International. Oh yeah. Un mare di note, di notizie, tutti i giorni e a tutte le ore. Questa è Radio Amica International. Ma sì, stai bene qui. Sei su Radio Amica International. Buon ascolto.

diretta a Tortoletto Alto presso il Resident Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

parla. Buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-654-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International. Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternational.it. 335-654-507. Sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto benzina diesel hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast Service.

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica Internazionale, buona giornata a tutti da parte di Marco Marco. Siamo arrivati martedì 6 ottobre 2026, San Bruno abate il santo del giorno, il segno più del giorno, il segno del leone. Verranno più tardi queste notizie, DNA sulla vice di Stasi, nuove indagini sui pedali, Carlasco Longo, se un carabiniere ha sbagliato pagherà. E ancora, mossa di Sanchez in Spagna, Spagna al voto dopo le proteste, il premier prova a cavalcare la piazza in rivolta sulla casa, si vota il 29 novembre, le destre sono super favorite. Euro sempre più debole, l'ente dei mercati su Parigi. Gasolio, il taglio non va in gazzetta, attesa sullo sconto d'accise. E ancora gli 007 Berlino, guerra ombra di Mosca contro di noi, truppe estoni al confine russo. E ancora il vento di Trump soffia sul Brasile, Bolsonaro è in testa. L'Italia vince due volte, Turchia battuta 3-1, gli azzurri secondi e l'under 21 va agli europei. Dur segna da 70 metri, un gol fantastico. Legge elettorale con la fiducia, la sinistra schiaffa la Camera, il capogruppo di Fratelli d'Italia Malen evoca l'Election Day a maggio. Passa all'amica insulti ai colleghi, Ranucci sospeso per 10 giorni dalla RAI. E ancora, Buonfiglio cede a Malagò, farai tu il commissario. Colloquio tra i due presidenti, oggi la soluzione del caso Figge, la paura di perdere qualche volta rende prudenti. Il presidente Alconi Bonfiglio, chiamato Giovanni Malagò, puoi fare tu stesso il commissario fino alla nuova assemblea e puoi essere rieletto. Perfetto così, anche perché rovinare una storia quella calcistica italiana che sta ricominciando, cioè noi in Italia per farci del male siamo numeri uno. Dunque a Pescara, ottobre al mare, tra Tintarella ultimi tuffi, insomma c'è chi ancora va al mare perché gode di queste temperature da piena estate, spiagge ancora affollate, ombrelloni occupati, insomma è estate ancora sulle nostre spiagge. Ok, perfetto, dunque andiamo con Primissima e diamoci una bella botta di energia. Dunque, cosa va musicalmente parlando? 10 plus, 10 tra autori, cantautori, cantanti, eccetera, che hanno fatto grande la musica leggera italiana. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. E tutti i giorni su Radio Amica c'è la novità musicale. Tra poco, signori, la massima del giorno. Prima ancora una cosa importante che suona così, prego, vai. Cose buone della vita esistono e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore, fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tua la scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4, 60 anni di bontà. La pizza è pronta, il gusto lo scegli tu, Pizzeria Mario, e vai! E non pensiamoci più, dunque, vediamo la massima del giorno, una parola e un gesto gentile possono cambiare la vita di qualcuno. Quale altro investimento costi così poco e frutta così tanto? Non ce n'è. Dunque, allora, andiamo ancora avanti, signori, perché abbiamo a questo punto il momento riservato alla Scuola Musicale Maestro Umberto De Battistis, un accademico 2026-2027. Se vuoi imparare a suonare qualsiasi strumento, a cantare eccetera, chiama il 346-04-009-72. Tutti i giorni su Radio Amica arrivo a Sigiro Puro, la parte orchestrale di Radio Amica. Tra poco le notizie in evidenza con il Caffè 900 in galleria. Sentiamo, vai. 900, diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panieria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce. E poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121, Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici. Al centro città, in galleria. 900, via D'Annunzio 121, Teramo. Momenti irripetibili. Ok, bene bene, dunque andiamo con le notizie in evidenza. Cominciamo dalla prima. Di Santa Mobile Arredi, direzione alle 5 San Nicolò Tordino. Dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, tranquilli ci pensa Di Sante, più facile di quanto pensi. La canzone più della settimana, oltre la settimana, naturalmente Al mio paese di Serena Brancale. E poi ancora Radio Amica Internazionale, l'unica radio in città, amala. Tra poco signori il meteo, ultimo atto prima del notiziario del giorno. Arriva Nero di Seppia, super ristorante a base di pesce, che naturalmente propone i favolosi crudi. Perfetto, sentiamo. Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia. Siamo arrivati chiaramente adesso invece al tempo che farà. Su litorali nubi sparse alternate e a tiepide schiarite, con tendenza a graduale aumento della nuvolosità. Venti deboli, mare da quasi calmo a poco mosso, zero termico intorno ai 3300 metri, le temperature: L'Aquila più 11, più 23, Sulmona più 12, più 25, Pescara più 17, più 24, Chieti più 14, più 24, Teramo più 14, più 25, Genova più 14, più 24, Roccaraso più 8, più 19, Martinsicuro più 16, più 24, San Benedetto del Tronto più 17, più 24. Con oggi siamo arrivati a martedì 6 di ottobre 2026. Siamo arrivati al giorno numero 279, alla fine mancano 86. Il sole è sorto alle 7:02, tramonterà questa sera esattamente alle 18:31. Perfetto così. Bene, allora signori, ci siamo, andiamo subito con il notiziario del giorno, tutte le notizie che abbiamo. Prima due cose davvero molto importanti, ci siamo, eh? Prego la regia, possiamo andare. Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International detta i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque siamo arrivati al momento del notiziario del giorno, martedì 6 ottobre 2026, San Bruno Abate, il segno più del giorno, il segno del leone. Andiamo con la prima notizia, Madrid, Sanchez apre la crisi e spera il voto di protesta. Elezioni 29 novembre, il premier lascia dopo la manifestazione per la casa. Per i sondaggi, una coalizione popolare Vox supererebbe addirittura il 50%. L'idea di Vox al governo non è più tabù, Pedro sa che può rimontare solo adesso. Il politologo spagnolo, siamo già tremendamente divisi e credo che dopo le urne lo saremo ancora di più. Dunque, per i fatti c'è OTA, per le case, eccetera, eccetera, credo

Finanzia per le sorti di Pedro Sanchez, Fratelli d'Italia, sinistra sbaglia sempre modelli. Nel campo largo la speranza di un ribaltamento dei pronostici ha fatto l'unica mossa possibile in questo momento. E ancora andiamo avanti, l'euro sempre più debole, Parigi sorvegliata speciale, la moneta unica ai minimi storici sul dollaro da 17 mesi, l'allarme del governatore della Banque de France, Moulin, rigore o il paese sarà strangolato dagli interessi. È il tempo del rigore in Francia. All'altalena dello spread nell'eurozona, i titoli italiani chiudono a 115 sul Bund, gli OAT a 137 punti base. Il MEF riacquista BTP a 3-7 anni per 5 miliardi, il rischio che il cambio alimenti l'inflazione. E ancora, accise sale, salta la proroga dello sconto sul diesel, il decreto non va in gazzetta ufficiale. Niente più sconto sul gasolio, il decreto ministeriale di proroga del taglio del prezzo del diesel al distributore non ha trovato spazio nella prima versione sulla gazzetta dello ufficiale dello Stato. Francia e Germania a Bruxelles, scudo commerciale contro la Cina. L'appello di Merz, Macron e l'Unione Europea servono nuovi strumenti contro le divisioni del mercato. Benissimo, andiamo ancora avanti, voltiamo decisamente pagina. Legge elettorale in aula, i malumori delle deputate, l'ipotesi della Election Day, parliamo d'Italia, delle prossime votazioni. Da oggi voti palesi con la fiducia, giovedì quello finale a scrutinio segreto, Malan, Fratelli d'Italia, urne a maggio, poi si corregge. La mossa di Meloni è Genova, molto probabilmente Meloni vuole che si vada a settembre al voto, cioè alla scadenza naturale del suo mandato. E ancora andiamo avanti. Veniamo a un'altra notizia, blitz anti-deepfake della Premier, ha registrato il marchio della sua voce. A Frosinone Vannacciani puntano le dimissioni, sindaco di centrodestra. Mastrangeli della Lega, senza maggioranza il Consiglio Comunale annuncia un passo indietro per stanare il gruppo legato a Futuro Nazionale. PD, piano verso le primarie, una nova per il programma. Dunque a fine ottobre nuova riunione del Correntone a Montepulciano, invito a Elis Line per un confronto dal basso e quella a tutti i leader per tenere unita la coalizione. Assise anticipate per i democratici che si preparano a prorogare il mandato della segretaria. La fiuma di Franceschini che unisce Lislani e Conte, ma ora parliamo anche di idee concrete per la sinistra italiana. E ancora andiamo avanti, dunque Rai, Ranucci sospeso per 10 giorni, paga anche le critiche ai colleghi. Provvedimento disciplinare per l'ex volto di Report, contestati gli ingressi della sindacalista della CISL, mail aziendali girate alle vittime dagli attacchi ai neoconduttori del programma. Aveva detto che al massimo la conduttrice nuova di Report, che poi si è dimessa, poteva soltanto stare in un TG regionale e non mai alla Rai nazionale, pensate un po'. Voglio dire, a un certo punto ci si monta la testa e non si capisce più niente. L'Estonia sposta le forze al confine, Berlino allerta degli 007 su Mosca, contro di noi una guerra ombra. Tallinn avvicina permanentemente le truppe alla Russia, si dota di armi per colpire in profondità il Cremlino. Abbiamo i mezzi per monitorare la Germania, rischiamo un conflitto violento. L'allarme dello Shin Bet, Hamas pronto ad attaccare per le prossime elezioni in Israele. Lula, ballottaggio in salita in Brasile, pochi margini di recupero nella sfida con Bolsonaro. Il presidente uscente parte dal 45% contro il 47% rivale e i candidati esclusi al secondo turno sono tutti vicini alla destra di Bolsonaro, che vince anche la partita dei governatori, la fine della sinistra. Col patto Mercosur il Brasile è diventato la terra promessa per l'agroalimentare Made in Italy. È l'ombra di un paese lacerato, il Brasile, e il vento del trumpismo che soffia forte sul continente sudamericano. Garrasco, il caso della bici di Stasi, nuove indagini sui DNA nei pedali, gli investigatori saranno ascoltati. I magistrati di Pavia ricostruiranno gli accertamenti eseguiti dopo l'omicidio. Le accuse al fidanzato, dichiara, all'epoca si basavano su una perizia che fu poi smentita da un'altra mai consegnata in procura. Sulla vicenda fa perno una richiesta di revisione del processo a cui stanno lavorando i legali di Alberto Stasi. Secondo l'inchiesta BIS, i reperti sotto sequestro sarebbero stati distrutti dai carabinieri del RIS senza autorizzazione dell'autorità giudiziaria. Caso Iara, no dei giudici a Bossetti, al muratore Bossetti, il diritto Gambirasio, nessuna riapertura del processo, non faremo la fine di Garlasco. E torniamo a Garlasco, la
Fabrizio Biondino.

0: Il permesso dei PM, l'accertamento sulla personalità del fidanzato di Chiara è stato trovato nel faldone del RIS ma non è stato mai depositato. Emergeva un profilo freddo e narcisista. In 13 pagine e 17 punti vengono catalogati pensieri e impressioni basati sulla lettura di carte verbali dell'interrogatorio. Il comandante generale dell'Arma Carabinieri intanto interviene sul caso Carrasco e dice, e l'accusa al RIS di Parma, e dice: se hanno sbagliato pagheranno. Carabinieri e scienza forense sono fondamentali per la verità, oltre il clamore mediatico e le manipolazioni. Il killer di Pamela Genini si pente in aula, la madre: solo parole di plastica, non ci credo. Mostrate alla corte le immagini della scena del delitto, il corpo della modella è a terra e il sangue ovunque. E ancora voltiamo pagina, delitto avvenuto a Milano, chiaramente. Dunque vediamo l'altra notizia: la rete degli istigatori stranieri dietro le aggressioni ai docenti valditare, colpa dei social. Intelligence Digos indagano su una organizzazione che adesca i minori fragili fra le chat per creare scompiglio in Europa. Il messaggio del ministro della giornata degli insegnanti: vittime preferite, ragazzini affascinati da ideologie diverse ma che puntano soltanto a scatenare violenza. Ricercato dall'FBI un americano di origine foggiana, ora in Russia, da Roma a Trapani, stessi manuali per gli aggressori. E i professori inventano le gite digital detox, proteggiamo i ragazzi dai rischi del web. Da Roma a Milano, intere giornate senza telefonino nei licei ma anche nelle università. E ancora vediamo a Teramo e dintorni: Fabiana bruciata e abbandonata dall'amico che deve essere processato. Udienza a novembre, c'è l'inchiesta di rinvio a giudizio per il 60enne accusato di spaccio e soppressione di cadavere. Nel suo furgone tracce di DNA della donna di Fabiana Piccioni, da Giulianova. Per la procura sarebbe stato lui a fornire la droga e poi a ucciderla e bruciarla, abbandonarla. Perseguita e minaccia la sua ex fidanzata, operaio quarantenne teramano accusato di stalking, dopo la fine della relazione va con la donna, va a giudizio. Succede a Teramo. E ancora Via Longo, sistemati i balconi, pronto il progetto di recupero. E le case popolari all'entrata della città sono davvero una ferita aperta, devono essere rifatte secondo me, dunque, oppure ristrutturate. Dopo le segnalazioni richieste intervento per la caduta di calcinacci, sono partiti i lavori esterni. A fine mese è prevista la conferenza servizi per approvare la riqualificazione di una palazzina. Da giorni niente luce lungo corso San Giorgio, al buio ieri, ma non solo ieri, i commercianti residenti da diversi giorni ne fanno i conti con l'assenza di illuminazione lungo il principale corso della città. Fino alle 20 circa a far luce sono insegne e vetrine accese, ma poi quando l'attività chiude i battenti il buio prende il sopravvento. E di questi tempi una via principale chiaramente non può stare al buio. La sinistra si mobilita per le elezioni del 2028, collettivi, movimenti e delusi da D'Alberto si ritrovano in assemblea per un nuovo progetto politico. E ancora servizio civile, 18 posti disponibili, i volontari saranno destinati agli ambiti dell'infanzia e dell'agricoltura per i giovani impegnati nel sociale qui a Teramo. Croce Bianca di Montorio, c'è un bilancio: emergenza assistenza malati 2.296 interventi in un anno. I numeri del 2025 e 2026 confermano la centralità del presidio dei servizi di soccorso nell'entroterra. Il presidente grazie ai dipendenti volontari, ma il loro numero è ridotto rispetto alle necessità. E ancora è nella cena solidale sono stati raccolti 2.000 euro per le attrezzature della Croce Bianca di Montorio. Valle del Tubo, appello del PD alla regione: le crisi dell'automotive si acuisce, pecorale subito politica industriale per governare i cambiamenti. E ancora la prefetta taramana ha visitato la Guardia di Finanza nella sua sede qui a Teramo. La prefetta Beatrice Agata Mariano ieri ha visitato il comando provinciale della Guardia di Finanza di Teramo. Acquista online ricambi d'auto, paga 4.000 euro ma è una truffa. Collezionista di macchine d'epoca, versi i soldi su una carta PostePay ma non riceve niente. Un quarantenne romano indagato, dopo la denuncia non si esclude che possono esserci altre vittime. E ancora Castellalto si apre il Totonomi, il comune andrà al voto tra 6 mesi, Monticelli e Torre Bernardinelli tra i papabili per il nuovo sindaco di Castellalto. E ancora Mosciaro, la consigliera civica del Gaone entra in Forza Italia, siede sui banchi della minoranza. Angela del Gaone, consigliera di minoranza di Mosciano, eletta alle liste Puntiamo Mosciano, aderisce a Forza Italia. E ancora va a Pistocchi il premio Montonico, a Bisenti oltre 100 i racconti giunti al concorso concorso letterario ispirato al vitigno, cioè naturalmente all'uva. Addio a Felicioni, fondò il Baffo Rosso, a Controguerra si è spento a 92 anni. Domenico Felicioni creò il mitico hotel con ristorante di Corropoli, oggi funerali. E ancora, cimitero a Tortoletto apre il cantiere per allestire nuovi loculi. L'intervento è diviso in due parti, i primi 354 posti pronti entro maggio, altri 456 spazi disponibili tra 14 mesi. L'assessore del Sordo, opera strategica. Ad Alba Adriatica pronti l'ufficio postale, pannelli fotovoltaici sul tetto, risparmio energetico. Nell'ufficio postale di Alba Adriatica è stato attivato un impianto fotovoltaico che produrrà energia rinnovabile destinata all'alimentazione della sede di via Risorgimento. E ancora andiamo avanti, dunque il Super Enalotto regala quasi 46.000 euro al Bar Milano di via Galilei, grande soddisfazione da parte del titolare Gianluca Grimi. E ancora cocciniglia, la malattia delle piante, verifiche sui pini nel parco del Crocetti Cerulli. Stazione di Giulianova, c'è sottopasso con ascensore e nuove luci. Pronto il percorso sotterraneo che porterà anche verso il mare da via Bolzano. Ci sono telecamere antivandali, a fine anno il cantiere per riqualificare l'edificio. Patrimonio Giulianova, restano le incertezze, l'incontro tra Guido Baldi e innamorati di CGIL non scioglie dubbi su questa società giugliese. E ancora in tanti al Circolo Hauser per la festa dei nonni con i giochi della tradizione. E ancora veniamo a Roseto, patto a tre per le comunali, non è noi il vero centrodestra, Lega, Forza Italia e Noi Moderati puntano a presentare un loro candidato sindaco. Romani, coordinatore del Carroccio, nessun accordo con la maggioranza. E ancora 5 Stelle nel campo largo, salta la trattativa con Nunes, il sindaco di Roseto, manovre del centro-sinistra per le prossime elezioni. La nostra priorità, dice il pentastellato Talamonti, resta lavorare col PD e AVS, insieme abbiamo sviluppato un percorso di confronto. Riapre la chiesa danneggiata sempre a Roseto da un fulmine, il 18 ottobre cerimonia ufficiale per la Santissima Annunziata di Montepagano, messa con il vescovo. E ancora via Marina, asfalto e marciapiedi estati, i residenti chiedono interventi di manutenzione straordinaria, rischi anche per parcheggiare le auto. Domenica, iniziativa di Anmil, iniziativa per la cerimonia dedicata alle vittime di incidenti sul lavoro. Discarica chiusa a dicembre ad Atri, l'impianto da bonificare, stop alla gestione commissariale. La regione ha fissato la data per il ritorno dell'impianto ai comuni che dovranno accollarsi le spese. Non c'è intesa tra gli enti. Il sindaco di Pineto dell'Orletta, commissariamento ancora per un anno. E ancora a Silvia in partenza il censimento Istat, raccolti i primi dati. Il PD di Silvi già pronta la coalizione per il voto dopo l'azzeramento della giunta, i democratici puntano al voto, Parti Pino possibile candidato sindaco. E ancora fondi per le scuole Pineto e la mobilità sostenibile in consiglio, la prossima seduta al comune di Pineto. E ancora da Pescara, botte alla compagna dopo la festa, arrestato il figlio dell'ex-suicida a un anno dal femminicidio in piazza, adesso finisce nei guai per violenza, Camillo Mancini. E ancora da Pescara, vediamo adesso invece allo sport. Beh, insomma, una serata indimenticabile quella di ieri sera, perché non solo la nazionale italiana di calcio vince e fa il bis alla Turchia 3-1, pur con una formazione che io non condivido, va bene, perché insomma cambiare sì, ma proprio stravolgere l'Italia a me non piace, soprattutto Di Lorenzo che ha preso il posto di Caiode, davvero lo vedo, non lo vedo bene al momento, sa di antico Di Lorenzo, purtroppo non ha il passo dei nuovi chiaramente, e poi tutti quelli che volete, da Romano a Dumbia, si cerca di portar su Romano, ma al momento non è che abbia fatto vedere chissà che cosa, però staremo a vedere nei prossimi confronti. Intanto c'è Italia-Francia il 12 novembre e un Belgio-Italia il 15 novembre, si tornerà in campo. Mancini sorride, buona reazione, ci giocheremo tutto contro il Belgio nella partita Belgio-Italia. L'Italia fa il bis alla Turchia, ora è seconda nel gruppo 1, gli azzurri festeggiano Genoa Bologna contro la squadra di Montella vicino all'Esonero. Caos tesseramento, l'ultima ipotesi è Maragò commissario. Oggi c'è la giunta Coni, molto probabilmente Maragò diventa commissario per poi guidare le nuove elezioni, dove lui verrebbe ancora una volta rieletto come presidente, anche perché è un vincente e quindi può stare al suo posto. Niente oro per 2,8 millesimi, Ciccone non ci sta, ma abbiamo visto la foto dell'arrivo, purtroppo è evidente, Evenepoel lo ha superato proprio di una spanna, come suol dirsi, cose che accadono. Però complimenti a Giulio Ciccone nel campionato europeo di ciclismo, perché ha dimostrato di essere un campione, il ciclista di Chieti. Italia Under 21, che bellezza, Pescara travolta la Polonia e si commuove mister Baldini. Silvio Baldini si è commosso, i miei ragazzi sono davvero molto molto speciali, il tecnico a fine partita mi ha aiutato a venire fuori da un periodo difficile, a loro devo tanto. Pescara, in questa città c'è una magia che ti aiuta sempre a vincere. A Bodi è un gruppo molto coeso, si intravedono bei talenti. Da Raniera Gavina, quanti ospiti allo stadio, 10.000 spettatori coronano gli spalti di azzurro, presenti anche alcuni giocatori del Pescara, tra gli avvistati in tribuna pure tanti ex calciatori, Marco Storari, Giulio Migliaccio e Jacopo Dezzi, c'era anche Gravina, c'era un po' tutti naturalmente, in una serata che è stata poi una serata di festa, questo 6-2 clamoroso, dagli spalti con striscioni per il tecnico ex Delfino, applausi per il capitano Ndur che firma un gol pazzesco da 70 metri, non so se l'avete visto, a un certo punto Ndur ha visto da lontano che il portiere era fuori porta, ma di brutto, e ha calciato da 70 metri con un gol pazzesco, complimenti. Il Pescara ritrova Merola e Ferraris firma il rinnovo e fantasista potrebbe tornare già titolare con il Guidonia. Vitali in panchina, il 10 biancazzurro, se allenato in gruppo lunedì sarà disponibile, buone notizie anche da parte di Altare che sta aumentando sempre più il livello dei suoi allenamenti. Il Pescara gioca in casa col Guidonia e questa è una partita assolutamente da vincere per Boucher, è un Pescara che deve risalire al più presto nelle vette della classifica, nelle alte vette della classifica, anche se credo che lo Spezia ormai sia andato davvero via. Il Pineto con la Reggiana, fondamentale fare punti, Pineto che in questo momento è a quota 7, insomma deve cercare di vincere per combattere per la sua meta, che poi sarebbe comunque sempre solo la salvezza. Serie D, la carica di Sparacello, l'Aquila continua così, il Bomber ha segnato già 4 gol, stiamo raccogliendo i frutti ma serve tanta umiltà. Giulianova sulle ali dell'entusiasmo, i giallorossi hanno cambiato marcia, De Zotti ottimo ritorno in attacco, un Giulianova che secondo Del Zotti sta cambiando mentalità, sta venendo fuori e soprattutto ascolta le idee di Del Zotti, che è davvero un ottimo allenatore, ma io lo dicevo da tempo, anzi da tempi non sospetti. Vogliamo sapere la classifica marcatori, perché è molto importante. Al primo posto, indovinate un po' chi c'è un signore che si chiama Fabian Pavone, che ha segnato 7 reti, davanti a Curattolo l'Aquila, Gometti Fossombrone, Sparacello l'Aquila a 4 gol. A Fabian Pavone vorrei soltanto ricordare che i campioni si vedono anche quando giocano fuori casa, perché lui fuori casa scompare completamente, questo non è ammissibile per un campione come lui, che ha delle magie, dei tiri che sono una magia, e chiaramente da Serie A non da Serie D, però se poi fuori casa si perde, allora capisci che diventa un servizio a metà. Quindi Pavone, Fabian Pavone, cominciamo a giocare alla grande anche fuori casa, anche perché il Teramo ne ha bisogno, è un Teramo dai due volte, adesso serve più equilibrio, domani biancorossi in campo a Pomezia per la Coppa Italia, due volte nel senso che prende troppi gol, ma io mi accontenterei anche del bicchiere mezzo pieno, vedo, perché questo Teramo, anche se dovesse vincere le partite sia 4 5 a 2 4 a 3, beh insomma si può anche così, si può andare in Serie C. Dunque Sant'Egidiese, tanti passi indietro sul gioco e domenica serve giocare reazione. Mercuri invece nel Notaresco e il suo amuleto, i due successi rossoblu portano la sua firma, si gioca sabato contro la Recanatese. Dunque intanto a Chieti continua la telenovela, i fratelli Visani sono in città, vogliamo prendere Chieti, i due imprenditori romani interessati a rilevare il club incontrano tifosi e sindaco, piazza importante, ma dobbiamo vedere i conti, prossimi 2-3 giorni decisivi, poi quando vedono i conti tutti quanti si tirano tornano indietro, perché per ripartire hanno bisogno di 1,5 milioni circa, questo è il prezzo da pagare subito. Beh, insomma, capite che diventa difficile per degli imprenditori in campionato di eccellenza partire subito con un debito di 1,5 milioni di euro da pagare subito. Dunque Mosciano schiaccia Sassi, ora c'è la Coppa Italia, la squadra di Di Fabio si gode la vetta e domani sfida il Ponte Romano. Davvero un Mosciano in splendide condizioni, che detta legge nel campionato di eccellenza. Complimenti, se l'è meritato tutto. Gli appunti di Radio Amica International, sentiamo un po', prego regia, vai.
1: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean. E se non è il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama

0: Vediamo subito adesso gli appunti di Radio Amica Internazionale, cominciando subito dalla prima notizia. Riguarda chiaramente per appunto le canzoni che vanno su Radio Amica. Allora, cosa va su Radio Amica di questi tempi? 10 plus, 10 cantanti, autori e cantautori che hanno fatto grande la musica leggera italiana, solo sull'Amica Radio Amica Internazionale. Abbiamo fatto poker, i nostri angolini musicali che non hanno uguali, la disco dance, la canzone più della settimana, ossigeno puro, parte orchestrale, il disco novità del momento di Sante Mobile Ready, via nazionale 5 San Nicolò Tordino. In certi campi le dimensioni contano. Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna esattamente domenica, dunque siamo arrivati esattamente al 11 di ottobre, domenica 11, nuova edizione del Radio Domenica Show. Adesso invece le notizie riservate da Radio Amica International. Sentiamo, prego. Scuola musicale, maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis. Le notizie riservate, i nostri grandi super festival da Radio Amica. Arriva il Festival della Poesia Italiana, dunque su Arlecchino, ristorante Arlecchino da Sante, Tortoletto Alto, dunque siamo in vacanza, riapriamo fine mese, bene, ristorante a base di pesce Arlecchino, Tortoletto, dunque stazione di servizio IP, Fratelli Ciprietti, Giulia Navarido, un mondo di risparmio, servizi e qualità con un bar grande e accogliente, aperto lunedì e sabato, e la benzina che costa 1,99 euro, perché è una stazione di servizio IP, perfetto. Dunque, allora, veniamo alla raccolta porta a porta. Oggi è martedì 6 di ottobre 2026, stasera va il secco, vai secco, dunque l'angolo della fortuna, diamo i numeri per il nuovo concorso di questa sera, sentiamo un po', prego. Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia. Ok, bene, dunque vediamo subito. Allora, momento riservato al gioco dell'otto e Super Enalotto, concorso numero 160. Dunque ricordo il montepremi di 36.600.000 euro per i 6. Va bene, se fai 6 ti porti a casa 36.600.000 euro, niente male. Gioco dell'otto, rotte scelte Bari e Cagliari, numeri consigliati 54, 56, 61 abbinati al 23, 24, ripeto 54, 56, 61 abbinati al 23, 24 su Bari e Cagliari.
1: Cagliari, su Genova e Milano 92.7 abbinati al 48.49, ripeto 92.7 abbinati al 48.49 su Genova e Milano. Buona fortuna, buone cose, le farmacie di turno subito con il nuovo festival di Radio Amica International, suona così, vai. Settesimo festival della poesia italiana, e già questa è la 47esima edizione. Partecipare è semplicissimo, basta inviare entro non oltre il 7 gennaio 2027 massimo 2 poesie inedite col vostro nome e cognome, numero di telefono, il tutto indirizzato al 335 65 64 507 tramite WhatsApp. 47esimo festival della poesia italiana, premiazione nella finalissima del mese di Pasqua 2027. Ci siamo! 47esimo festival della poesia in lingua italiana, un'esclusiva di Radio Amica International. Scadenza 7 gennaio 2027, vi aspettiamo, ciao! E allora le farmacie di turno, signori, ci siamo, va bene? Farmacie di turno, dunque, Teramocittà di Giacinto Viale Cuccioli, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina alle 9, domani e mercoledì. A Mocione Bellante, Morelli, ad Atri Pepe, Pineto Silvi Laviano, Giornova Farmacia del Vomano, in Val Virata Parere Alba Adriatica, Tortora Ancarano, Comunale Corropoli, a Roseto Chicco sulla Via Nazionale, ad Arsita Pomiglio, a Castellisola Corinti, a Montorio Farmacia del Parco, Campli Marozzi Corso Umberto Campli, Solaga di Felice, Torricella Sicura, Teramocittà di Giacinto Via Cruscioli, è aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina alle 9, domani, ripeto, è mercoledì. Tra poco le super classifiche da Radio Amica. Intanto vi ricordo che 9 luglio 2027 Radio Amica fa 50. Auguri, complimenti! Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui. Bene, bene, bene, dunque veniamo subito allora adesso al momento della classifica oggi dei 10 quotidiani più letti. Al primo posto se la battono la Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera, davanti alla Repubblica, al quarto posto Quotidiano Nazionale, al quinto La Stampa, al sesto Corriere dello Sport Stadio, al settimo Il Sole 24 Ore e poi c'è Il Messaggero, Tutto Sport, Il Fatto Quotidiano. Beh, insomma, tra i più letti in Italia sicuramente la Gazzetta dello Sport, Corriere della Sera, La Repubblica e Quotidiano Nazionale. Dunque, signori, ci siamo. Domani tocca invece ai film che hanno incassato di più nel fine settimana. Tra poco la chiusura di Primissima con l'oroscopo, programmi in televisione e le comunicazioni di servizio. Andiamo, regia, pubblicità, prego.
2: Dei tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande. Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. From where you are, you see the smoke start to arise where they
1: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
3: Signori, ci siamo al momento magico riservato all'oroscopo del giorno martedì 6 ottobre 2026, qui da Radio Mica International con Marco. Marco, bene, siamo in diretta, Ariete, oggi buon umore al sopravvento, tutto il resto è condizione in maniera favorevole la tua giornata, lasciati prendere per mano dall'ondata di questo ottimismo particolare. Toro, anche se per certi versi la questione legata al lavoro continua a chiederti un impegno superiore a quello che avevi preventivato, qualcosa adesso si sta muovendo. Gemelli, l'ambiente con cui ti muovi diventa più ricco e stimolante, gli incontri si fanno più vivaci e sono già motivo di allegria, si aprono anche delle possibilità di guadagno facile. Cancro, la configurazione ti offre delle opportunità economiche favorevoli che migliorano anche la tua fiducia in te stesso e ti rendono più disponibile nei confronti di eventuali investimenti. Leone, una giornata favorevole ti ricorda che la fortuna ti protegge e facilita tutto quello che intraprendi, creando le condizioni che ti permettono di dar corpo ai tuoi progetti. Vergine, Mercurio che ti governa si avvicina sempre più a Venere, invitandoti ora a dare ascolto alla voce del cuore e dell'amore. Può essere il momento giusto per fare un passo in più. E ancora, Bilancia, la configurazione favorisce una maggiore agilità nella questione del denaro, rendendo possibili alcune transazioni senza rimanere impigliato in impegni che vanno oltre le tue intenzioni. Scorpione, nel lavoro sei confrontato per tutta la settimana a sfide di un certo rilievo che ti impegnano in prima persona, in una sorta di test che riguarda te stesso e le tue capacità. Sagittario, la congiunzione a Luna con Giove dà più forza ai tuoi ideali e ti spinge a chiederti ancora di più, consapevole che sei in un momento molto favorevole che la fortuna ti appoggia. Capricorno, per tutta la settimana mantieni dritta la barra del timone in modo da raggiungere alcuni obiettivi che ti proponi nel lavoro. La situazione non è delle più facili. Acquario, approfitta della congiuntura favorevole che ti rende più aperto e disponibile confronto agli altri e crea un clima positivo che favorisca l'intesa. Pesci, nonostante l'impegno che ti richiesto nel lavoro e il conseguente dispendio di energie, intervengono delle circostanze fortunate che ti premiano e ti consentono di raggiungere risultati superiori addirittura alle tue aspettative. Mamma mia, vera? Forza pesciolini. Dunque, andiamo con i programmi in televisione in questo super martedì 6 di ottobre. Rai 1 propone Tutto l'amore che resta, su Rai 2 Boss in incognito con Elettra Lamborghini, su Rai 3 Filo Rosso, su Rete 4 Verità Nascoste, su Canale 5 Zelig, su Italia 1 arrivano Stop, sulla 7 di martedì attualità, su TV 8 X Factor e su Tele 9 Vai a una tragedia italiana. Per chi ama i film western arriva La Frustata, film western da non perdere, perfetto. Dunque andiamo ancora avanti, signori, e chiudiamo con le comunicazioni di servizio. Il 900 Caffè in Galleria, si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, la serata speciale, insomma 900. Nero di Seppia vi propone Favolosi Crudi, siamo in via Trieste 159 a Giulia Nova Lido, al telefono 348 53 88 978. Tra le altre cose, il ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari adesso va in ferie e riapre chiaramente a fine mese, fine di questo mese di ottobre. Radio Domenica Show torna esattamente domenica 11 di ottobre dalle 10.15 in poi. Andiamo pure con Di Paolo Arredamenti e le grandi marche, i consigli dell'architetto, i mobili per una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato Di Paolo Arredamenti a Bellante, Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, e lo shop online indirizzo di paolotrade.it. Cosa va musicalmente parlando su Radio Amica? È il momento magico di 10 plus, 10 tra cantanti, autori e cantautori che hanno fatto grande la musica leggera italiana, oppure se volete la canzonetta italiana. Festival, abbiamo il Festival della Poesia Italiana in onda su Radio Amica International. E poi ancora, signori, oggi è martedì 6 d'ottobre, per la raccolta porta a porta stasera va il RUR, il secco, non sbagliatevi. Va bene, andiamo con l'amore, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. ore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Ascoltaci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it porta un pezzo d'Abruzzo in tutto il mondo. Grazie, ci sentiamo nelle prossime edizioni, a più tardi.
4: Tirai una freccia in

questo silenzio cos'è? Sveglia! Tu ti rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante!

0: prezzi quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati? Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Let's fuck tonight. Let's fuck
1: in New York. Let's fuck in Dubai. Let's fuck in San... Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Settesima edizione. Partecipare è semplicissimo, basta inviare entro non oltre il 7 gennaio 2027 massimo due poesie inedite con vostro nome e cognome, numero di telefono, il tutto indirizzato al 335-6564507 tramite WhatsApp. 47esimo Festival della Poesia Italiana, premiazione nella finalissima del mese di Pasqua 2027. Ci siamo! 47esimo Festival della Poesia in Lingua Italiana, un'esclusiva di Radio Amica International. Scadenza 7 gennaio 2027, vi aspettiamo, ciao!

tutto quello che ci serve è un orizzonte completamente aperto. Una domenica, un pane ed una spiaggia dove ritrovarci o perderci. La volontà non manchi, è una preghiera ci accompagni ovunque, per non dimenticare, mentre aspettiamo che si faccia sera, perché di sera si è più veri, si è migliori, perché di sera si ritorna sempre.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti, e l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gare del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gare del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gare del Lido, ristorante e pizzeria. Al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, al telefono 0861 41 36 00 e buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

Una radio da sogno, una radio da vivere. Parola magica, Radio Amica Internazionale è la tua grande radio relax. Un fantastico mix di canzoni e notizie. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. Più radio di così.

lentamente trasformare, lentamente trasformare. Io sono un uomo libero, né destra né sinistra. Sogno ancora credendo di pensare, sogno ancora coi gomiti affacciato alla finestra, affacciato alla finestra. Ma ci sono cantanti a cui non si può credere.

una disco dance al giorno toglie il medico di torno, il ritmo della notte su Radio Mica International, la disco dance tutti i giorni a Radio Mica International. Oh yeah.

Tacci il rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio!

0: ama conquista.
1: A Radio Amica International ogni anno 4 super concorsi, 4 super festival, 4 super premi. Radio Amica International, la radio per ogni stagione. Seguici anche su internet all'indirizzo radioamicainternational.it. Fai play, ci sei.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano Daccio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. 335-6564-507, sei in linea.

Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti, Abellante a Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

47° Festival della Poesia Italiana, e già questa è la 47esima edizione. Partecipare è semplicissimo, basta inviare entro inoltre il 7 gennaio 2027 massimo 2 poesie inedite con vostro nome e cognome, numero di telefono, il tutto indirizzato al 335-65-64507 tramite WhatsApp. 47esimo Festival della Poesia Italiana, premiazione nella finalissima del mese di Pasqua 2027. Ci siamo! 47esimo Festival della Poesia in Lingua Italiana, un'esclusiva di Radio Amica International. Scadenza 7 gennaio 2027, vi aspettiamo, ciao!

accanto, un diamante nascosto nel pane, per un solo dolcissimo umore del sangue, per la stessa ragione del viaggio, viaggiare. Il cuore rallenta e la testa cammina.

segreti che fanno paura. Finché un uomo ti incontra e non si riconosce, e ogni terra si accende e si arrende, la pace. I figli cadevano dal calendario, Jugoslavia, Polonia, Ungheria, i soldati prendevano tutto.

questo filo di pane tra miseria e fortuna, allo specchio di questa campina, ai miei occhi limpidi come un addio. Lo può dire soltanto chi sa di raccogliere in bocca il punto di vista

L'ombra di un pino è quel che ci vuole. L'ombra di un pino è quel che ci vuole. E il desiderio che sale al ritorno, dopo che ancora rimuore il giorno.

nei quartieri dove il sole del buon Dio non dà i suoi raggi, ha già troppi impegni per scaldar la gente d'altri paraggi. Una bimba canta la canzone antica della donnaccia, quel che ancora non sai tu lo imparerai solo qui fra le mie braccia.

mezzo alle due voglie. Tu la cercherai, tu la invocherai più d'una notte, ti alzerai disfatto rimandando tutto al 27. Quando incasserai, delapiderai mezza pensione, 10.000 lire per sentirti dire micio bello e bamboccione.

47° Festival della Poesia Italiana, e già questa è la 47esima edizione. Partecipare è semplicissimo, basta inviare entro inoltre il 7 gennaio 2027 massimo 2 poesie inedite col vostro nome e cognome, numero di telefono, il tutto indirizzato al 335 65 64 507 tramite WhatsApp. 47esimo Festival della Poesia Italiana, premiazione nella finalissima del mese di Pasqua 2027. Ci siamo! 47esimo Festival della Poesia in Lingua Italiana, un'esclusiva di Radio Amica International. Scadenza 7 gennaio 2027, vi aspettiamo, ciao!

di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo, lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto e se ne vuoi veramente bene vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Novalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito.

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piero Daccio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design, se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piero Daccio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno, la qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia. Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

0: radio amica, avete ascoltato la canzone più
1: quello che ha venduto per 3.000 lire.

ma se capirai, se li cercherai fino in fondo, se non sono gigli, son pur sempre figli, vittime di questo mondo.

queste luci impazzite si accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua, ed inventa te stesso la musica mia, e dimentichi il mondo con la sua follia. Tutto quello che c'è fuori.

Io di notte con lei vedo il sole, lo sai, ma svegliandomi poi il buio. Il denaro che ho

corro in auto perché a scordarti io provo, ma fuggendo non vivo, io muoio. Io vederti vorrei, nel bicchiere non sei,

dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambi una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede, ha paura, ed imbracciata l'artiglieria, non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.

All'improvviso appare, anzi senti un odore intenso e piacevole che invita. Columbus, ristorante a base di pesce, lungomare Spalato 10, Giulia Novalido. Il locale che conoscete già, quello grande, accogliente, la vera cucina di mare dal 1992. Columbus, quello che ti aspetti da un ristorante di pesce, fresco, scelto, perché a tavola i nostri clienti vogliono il meglio e lo hanno da tanto tempo nella tradizione della cucina di mare. Ristorante Columbus da Sandro al telefono 085 875 46. Siamo sempre noi.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei l'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

Tieni bene a mente il numero 335-654-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale. Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternazionale.it. 335-654-507. Sei in linea. Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio fa?

Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV.

0: piazza in rivolta sulla casa. Si vota il 29 novembre, le destre sono super favorite. Euro sempre più debole, l'ente dei mercati su Parigi. Gasolio, il taglio non va in gazzetta, attesa sullo sconto d'accise. E ancora gli 007 Berlino, guerra ombra di Mosca contro di noi, truppe estoni al confine russo. E ancora il vento di Trump soffia sul Brasile, Bolsonaro è in testa. L'Italia vince due volte, Turchia battuta 3-1, gli azzurri secondi e l'under 21 va agli europei. Dur segna da 70 metri, un gol fantastico. Legge elettorale con la fiducia, la sinistra schiaffa la Camera, il capogruppo di Fratelli d'Italia Malen evoca l'Election Day a maggio. Pass all'amica insulti ai colleghi, Ranucci sospeso per 10 giorni dalla RAI. E ancora, Bonfiglio cede a Malagò, farei tu il commissario. Colloquio tra i due presidenti, oggi la soluzione del caso Figge. La paura di perdere qualche volta rende prudenti. Presidente Alconi, Bonfiglio, chiamato Giovanni Malagò, puoi fare tu stesso il commissario fino alla nuova assemblea e puoi essere rieletto. Perfetto così, anche perché rovinare una storia quella calcistica italiana che sta ricominciando, cioè noi in Italia per farci del male siamo numeri uno, eh. Dunque a Pescara, ottobre al mare, tra Tintarella ultimi tuffi, insomma c'è chi ancora va al mare perché gode di queste temperature da piena estate, spiagge ancora affollate, ombrelloni occupati, insomma è estate ancora sulle nostre spiagge. Ok, perfetto, dunque andiamo con Primissima e diamoci una bella botta di energia. Dunque, cosa va musicalmente parlando? 10 plus, 10 tra autori, cantautori, cantanti, eccetera, che hanno fatto grande la musica leggera italiana. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. E tutti i giorni su Radio Amica c'è la novità musicale. Tra poco, signori, la massima del giorno. Prima ancora una cosa importante che suona così, prego, vai. Le cose buone della vita esistono e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore, fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tu alla scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4. 60 anni di bontà. La pizza è pronta e il gusto lo scegli tu. Pizzeria Mario, e vai! E non pensiamoci più. Dunque, vediamo la massima del giorno. Una parola, un gesto gentile. Vita di così poco e frutta così tanto non ce n'è. Dunque, allora, andiamo ancora avanti, signori, perché abbiamo a questo punto il momento riservato alla Scuola Musicale Maestro Umberto De Battisti, Sen Accademico 2026, di strumento a credenza con il Caffè 900 in galleria. Sentiamo, vai. 900, diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panieria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121, Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città, in galleria. 900, via D'Annunzio 121, Teramo, momenti irripetibili. Ok, bene bene, dunque andiamo con le notizie in evidenza. Cominciamo dalla prima. Di Santa Mobile Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, tranquilli ci pensa Di Sante, più facile di quanto pensi. La canzone più della settimana, oltre la settimana, naturalmente Al mio paese di Serena Brancale. E poi ancora Radio Amica International, l'unica radio in città, amala. Tra poco, signori, il meteo, ultimo atto prima del notiziario del giorno. Arriva Nero di Seppia, super ristorante a base di pesce, che naturalmente propone i favolosi crudi. Perfetto, sentiamo.
1: St-
0: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido.

0: un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno, la qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978, è opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, nero di seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Siamo arrivati chiaramente adesso invece al tempo che farà. Su litorali, nubi sparse alternate e timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità. Venti deboli, mare da quasi calmo a poco mosso, zero termico intorno ai 3300 metri, le temperature, L'Aquila più 11, più 23, Sulmona più 12, più 25, Pescara più 17, più 24, Chieti più 14, più 24, Teramo più 14, più 25, Genova più 14, più 24, Roccaraso più 8, più 19, Martinsicuro più 16, più 24, San Benedetto del Tronto più 17, più 24. Con oggi siamo arrivati a martedì 6 di ottobre 2026, siamo arrivati al giorno numero 279, alla fine mancano 86, il sole è sorto alle 7:02, tramonterà questa sera esattamente alle 18:31, perfetto così, bene, allora signori ci siamo, andiamo subito con il notiziario del giorno, tutte le notizie che abbiamo, prima due cose davvero molto importanti e ci siamo, eh. Prego la regia, possiamo andare.
0: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque siamo arrivati al momento del notiziario del giorno, martedì 6 ottobre 2026, San Bruno Abate, il segno più del giorno, il segno del leone. Andiamo con la prima notizia, Madrid, Sanchez apre la crisi e spera il voto di protesta. Elezioni 29 novembre, il Premier lascia dopo la manifestazione per la casa. Per i sondaggi, una coalizione popolare Vox supererebbe addirittura il 50%. L'idea di Vox al governo non è più tabù, Pedro sa che può rimontare solo adesso. Il politologo spagnolo, siamo già tremendamente divisi e credo che dopo le urne lo saremo ancora di più. Dunque, per i fatti c'è OTA, per le case, eccetera, eccetera. Credo che Pedro Sanchez vincere le elezioni sarà molto, molto difficile. L'illusione è il miracolo spagnolo tra salari bassi e inflazione alta. Il PIL sale spinto dai migranti che entrano al ritmo di 100.000 all'anno, ma gli stipendi restano bassi e la loro vita, con i prezzi delle case schizzati in alto, erode il potere d'acquisto. Il prezzo delle abitazioni e gli affitti sono saliti del 12%, quello dell'alloggio è diventato per il paese uno dei problemi più sentiti. E ancora, la disoccupazione poco sotto il 10% rimane una delle più alte del vecchio continente. Democratici italiani in ansia per le sorti di Pedro Sanchez. Fratelli d'Italia, la sinistra sbaglia sempre modelli. Nel campo largo la speranza di un ribaltamento dei pronostici ha fatto l'unica mossa possibile in questo momento. E ancora, andiamo avanti. L'euro sempre più debole, Parigi sorvegliata speciale. La moneta unica, i minimi storici sul dollaro da 17 mesi, l'allarme del governatore della Banque de France, Moulin, rigore o il paese sarà strangolato dagli interessi. È il tempo del rigore in Francia. All'altalena dello spread nell'eurozona, i titoli italiani chiudono a 115 sul Bund, gli OAT a 137 punti base. Il MEF riacquista BTP a 3-7 anni per 5 miliardi, il rischio che il cambio alimenti l'inflazione. E ancora, accise sale e salta la proroga dello sconto sul diesel, il decreto non va in gazzetta ufficiale. Niente più sconto sul gasolio, il decreto ministeriale di proroga del taglio del prezzo del diesel al distributore non ha trovato spazio nella prima versione sulla gazzetta ufficiale dello Stato. Francia e Germania a Bruxelles, scudo commerciale contro la Cina. L'appello di Merz, Macron e l'Unione Europea servono nuovi strumenti contro le divisioni del mercato. Benissimo, andiamo ancora avanti, voltiamo decisamente pagina. Legge elettorale in aula, i malumori delle deputate, l'ipotesi della Election Day, parliamo d'Italia, delle prossime votazioni. Da oggi voti palesi con la fiducia, giovedì quello finale a scrutinio segreto, Malan, Fratelli d'Italia, urne a maggio, poi si corregge. La mossa di Meloni è Gero, molto probabilmente Meloni vuole che si vada a settembre al voto, cioè alla scadenza naturale del suo mandato. E ancora andiamo avanti. Veniamo a un'altra notizia, blitz anti deepfake della Premier, ha registrato il marchio della sua voce. A Frosinone Vannacciani puntano le dimissioni, sindaco di centrodestra. Mastrangeli della Lega, senza maggioranza il consiglio comunale annuncia un passo indietro per stanare il gruppo legato a futuro nazionale. PD, piano verso le primarie, una nova per il programma. Dunque a fine ottobre nuova riunione del Correntone a Montepulciano, invito a Elis Line per un confronto dal basso e quella a tutti i leader per tenere unita la coalizione. Assise anticipate per i democratici che si preparano a prorogare il mandato della segretaria. La fiuma di Franceschini che unisce Elis Line e Conte, ma ora parliamo anche di idee concrete per la sinistra italiana. E ancora andiamo avanti, dunque Rai, Ranucci sospeso per 10 giorni, paga anche le critiche ai colleghi. Provvedimento disciplinare per l'ex volto di Report, contestati gli ingressi della sindacalista della CISL, la mail aziendali girate alle vittime agli attacchi ai neoconduttori del programma. Aveva detto che al massimo la conduttrice nuova di Report, che poi si è dimessa, poteva soltanto stare in un TG regionale e non mai alla Rai nazionale, pensate un po'. Dunque allora voglio dire, a un certo punto ci si monta la testa questa e non si capisce più niente. L'Estonia sposta le forze al confine, Berlino allerta degli 007 su Mosca, contro di noi una guerra ombra. Tallinn avvicina permanentemente le truppe alla Russia e si dota di armi per colpire in profondità il Cremlino. Abbiamo i mezzi per monitorare la Germania, rischiamo un conflitto violento. L'allarme dello Shin Bet, Hamas pronto ad attaccare per le prossime elezioni in Israele. E ancora Lula, ballottaggio in salita in Brasile, pochi margini di recupero nella sfida con Bolsonaro. Il presidente uscente parte dal 45% contro il 47% rivale e i candidati esclusi al secondo turno sono tutti vicini alla destra di Bolsonaro, che vince anche la partita dei governatori, la fine della sinistra. Col patto Mercosur il Brasile è diventato la terra promessa per l'agroalimentare Made in Italy. È l'ombra di un paese lacerato, il Brasile, è il vento del trumpismo che soffia forte sul continente sudamericano. Garrasco, il caso della bici di Stasi, nuove indagini sui DNA nei pedali, gli investigatori saranno ascoltati. I magistrati di Pavia ricostruiranno gli accertamenti eseguiti dopo l'omicidio. Le accuse al fidanzato, dichiara, all'epoca si basavano su una perizia che fu poi smentita da un'altra mai consegnata in procura. Sulla vicenda fa perno una richiesta di revisione del processo a cui stanno lavorando i legali di Alberto Stasi. Secondo l'inchiesta bis, i reperti sotto sequestro sarebbero stati distrutti dai carabinieri del RIS senza autorizzazione dell'autorità giudiziaria. Caso Iara, no dei giudici a Bossetti, al muratore Bossetti, il diritto Gambirasio, nessuna riapertura del processo, non faremo la fine di Garlasco. E torniamo a Garlasco, la perizia sul biondino senza il permesso dei PM, l'accertamento sulla personalità del fidanzato di Chiara è stato trovato nel faldone del RIS ma non è stato mai depositato, emergeva un profilo freddo e narcisista. In 13 pagine e 17 punti vengono catalogati pensieri e impressioni basati sulla lettura di carte verbali dell'interrogatorio. Il comandante generale dell'Arma Carabinieri intanto interviene sul caso Garlasco e dice, e l'accusa al RIS di Parma, e dice, se hanno sbagliato pagheranno. Carabinieri e scienza forense sono fondamentali per la verità, oltre al clamore mediatico e manipolazioni, scusate. Il killer di Pamela Genini si pente in aula, la madre, solo parole di plastica, non ci credo. Mostrate alla corte le immagini della scena del delitto, il corpo della modella è a terra e il sangue ovunque. E ancora voltiamo pagina, delitto avvenuto a Milano, chiaramente. Dunque vediamo l'altra notizia, la rete degli istigatori stranieri dietro le aggressioni ai docenti valditare, colpa dei social. Intelligence Digos indagano su una organizzazione che adesca i minori fragili fra le chat per creare scompiglio in Europa. Il messaggio del ministro della giornata degli insegnanti, vittime preferite, ragazzini affascinati da ideologie diverse ma che puntano soltanto a scatenare violenza. Ricercato dall'FBI, un americano di origine foggiana, ora in Russia, da Roma a Trapani, stessi manuali per gli aggressori. E i professori inventano le gite digital detox, proteggiamo i ragazzi dai rischi del web. Da Roma a Milano, intere giornate senza telefonino nei licei ma anche nelle università. E ancora vediamo a Teramo e dintorni, Fabiana bruciata e abbandonata dall'amico che deve essere processato. Udienza a novembre, c'è l'inchiesta di rinvio a giudizio per il 60enne accusato di spaccio e soppressione di cadavere. Nel suo furgone tracce di DNA della donna di Fabiana Piccioni da Giulianova. Per la procura sarebbe stato lui a fornire la droga e poi a ucciderla e bruciarla e abbandonarla. Perseguita e minaccia la sua ex fidanzata, operaio quarantenne teramano accusato di stalking, dopo la fine della relazione va con la donna, va a giudizio. Succede a Teramo. E ancora Via Longo, sistemati i balconi, pronto il progetto di recupero, e le case popolari all'entrata della città sono davvero una ferita aperta, devono essere rifatte secondo me, dunque, oppure ristrutturate. Dopo le segnalazioni richieste intervento per la caduta di calcinacci, sono partiti i lavori esterni, a fine mese è prevista la conferenza servizi per approvare la riqualificazione di una palazzina. Da giorni niente luce lungo corso San Giorgio, corso San Giorgio al buio ieri, ma non solo ieri, i commercianti residenti da diversi giorni fanno i conti con l'assenza di illuminazione lungo il principale corso della città. Fino alle 20 circa a far luce sono insegne e vetrine accese, ma poi quando l'attività chiude i battenti il buio prende il sopravvento. E di questi tempi una via principale chiaramente non può stare al buio. La sinistra si mobilita per le elezioni del 2028, collettivo Menti e delusi da D'Alberto si ritrovano in assemblea per un nuovo progetto politico. E ancora, servizio civile, 18 posti disponibili, i volontari saranno destinati agli ambiti dell'infanzia e dell'agricoltura per i giovani impegnati nel sociale qui a Teramo. Croce Bianca di Montorio, c'è un bilancio, emergenza assistenza malati, 2.296 interventi in un anno, i numeri del 2025 e 2026 confermano la centralità del presidio dei servizi di soccorso nell'entroterra. Il presidente grazie ai dipendenti volontari, ma il loro numero è ridotto rispetto alle necessità. E ancora, e nella cena solidale sono stati raccolti 2.000 euro per le attrezzature della Croce Bianca di Montorio. Valle del Tubo, appello del PD alla regione, le crisi dell'automotive si acuisce, pecorale subito politica industriale per governare i cambiamenti. E ancora, la prefetta taramana ha visitato la Guardia di Finanza nella sua sede qui a Teramo. La prefetta Beatrice Agata Mariano ieri ha visitato il comando provinciale della Guardia di Guardia di Finanza di Teramo. Acquista online ricambi d'auto, paga 4.000 euro ma è una truffa. Collezionista di macchine d'epoca, versa i soldi su una carta PostePay ma non riceve niente. Un quarantenne romano indagato, dopo la denuncia non si esclude che possono esserci altre vittime. E ancora, Castellalto si apre il Totonomi, il comune andrà al voto tra 6 mesi, Monticelli e Torre Bernardinelli tra i papabili per il nuovo sindaco di Castellalto. E ancora a Mosciaro, la consigliera civica del Gaone entra in Forza Italia, siede sui banchi della minoranza. Angela del Gaone, consigliera di minoranza di Mosciano, eletta alle liste Puntiamo Mosciano, aderisce a Forza Italia. E ancora, va a Pistocchi il premio Montonico, a Bisenti oltre 100 i racconti giunti al concorso letterario ispirato al vitigno, cioè naturalmente all'uva. Addio a Felicioni, fondò il Baffo Rosso, a Controguerra si è spento a 92 anni Domenico Felicioni, creò il mitico hotel con ristorante di Corropoli, oggi funerali. E ancora, cimitero a Tortoreto apre il cantiere per allestire nuovi loculi. L'intervento è diviso in due parti, i primi 354 posti pronti entro maggio, altri 456 spazi disponibili tra 14 mesi. L'assessora del Sordo, opera strategica. Ad Alba Adriatica pronti l'ufficio postale, pannelli fotovoltaici sul tetto, risparmio energetico. Nell'ufficio postale di Alba Adriatica è stato attivato un impianto fotovoltaico che produrrà energia rinnovabile destinata all'alimentazione della sede di via Risorgimento. E ancora andiamo avanti, dunque il Super Enalotto regala quasi 46.000 euro al Bar Milano di via Galilei, grande soddisfazione da parte del titolare Gianluca Grimi. E ancora Cocciniglia, la malattia delle piante, verifiche sui pini nel parco del Crocetti Cerulli. Stazione di Giulianova, c'è sottopasso con ascensore e nuove luci. Pronto il percorso terraneo che porterà anche verso il mare da via Bolzano. Ci sono telecamere antivandali, a fine anno il cantiere per riqualificare l'edificio. Patrimonio Giulianova, restano le incertezze, l'incontro tra Guido Baldi e innamorati CGIL non scioglie dubbi su questa società giuliese. E ancora in tanti al Circolo Hauser per la festa dei nonni con i giochi della tradizione. E ancora veniamo a Roseto, patto a 3 per le comunali, non è noi il vero centrodestra, Lega, Forza Italia e Noi Moderati puntano a presentare un loro candidato sindaco. Romani, coordinatore del Carroccio, nessun accordo con la maggioranza. E ancora 5 Stelle nel Campolargo, salta la trattativa con Nunes il sindaco di Roseto, manovre del centrosinistra per le prossime elezioni. La nostra priorità, dice il pentastellato Talamonti, resta lavorare col PD e AVS, insieme abbiamo sviluppato un percorso di confronto. Riapre la chiesa danneggiata sempre a Roseto da un fulmine, il 18 ottobre cerimonia ufficiale per la Santissima Annunziata di Montepagano, messa con il vescovo. E ancora via Marina, asfalto e marciapiedi estati, i residenti chiedono interventi di manutenzione straordinaria, rischi anche per parcheggiare le auto. Domenica, iniziativa di Anmil, iniziativa per la cerimonia dedicata alle vittime di incidenti sul lavoro. Discarica chiusa a dicembre ad Atri, l'impianto da bonificare, stop alla gestione commissariale. La regione ha fissato la data per il ritorno dell'impianto ai comuni che dovranno accollarsi le spese. Non c'è intesa tra gli enti. Il sindaco di Pineto dell'Orletta, commissariamento ancora per un anno. E ancora, a Silvia, in partenza il censimento Istat, raccolti i primi dati. Il PD di Silvi già pronta la coalizione per il voto dopo l'azzeramento della giunta, i democratici puntano al voto a Parti Pino, possibile candidato sindaco. E ancora, fondi per la scuola Pineto e la mobilità sostenibile in consiglio, la prossima seduta al comune di Pineto. E ancora, da Pescara, botte alla compagna dopo la festa, arrestato il figlio dell'ex-suicida a un anno dal femminicidio in piazza, adesso finisce nei guai per violenza, Camillo Mancini. E ancora da Pescara, vediamo adesso invece allo sport. Beh, insomma, una serata indimenticabile quella di ieri sera, perché non solo la nazionale italiana di calcio vince e fa il bis alla Turchia 3-1, pur con una formazione che io non condivido, va bene, perché insomma cambiare sì, ma proprio stravolgere l'Italia a me non piace, soprattutto Di Lorenzo, che ha preso il posto di Caiode, davvero lo vedo, non lo vedo bene al momento. Sa di antico Di Lorenzo, purtroppo non ha il passo dei nuovi, chiaramente. E poi tutti quelli che volete, da Romano a Dumbia, si cerca di portar su Romano, ma al momento non è che abbia fatto vedere chissà che cosa, però staremo a vedere nei prossimi confronti. Intanto c'è Italia-Francia il 12 novembre e un Belgio-Italia il 15 novembre, si tornerà in campo. Mancini sorride, buona reazione, ci giocheremo tutto contro il Belgio nella partita Belgio-Italia. L'Italia fa il bis alla Turchia, ora è seconda nel gruppo 1, gli azzurri festeggiano Bologna contro la squadra di Montella vicino all'esonero. Caos tesseramento, l'ultima ipotesi è Malagò commissario. Oggi c'è la giunta Coni, molto probabilmente Malagò diventa commissario per poi guidare le nuove elezioni, dove lui verrebbe ancora una volta rieletto come presidente, anche perché è un vincente, quindi può stare al suo posto. Niente oro per 2,8 millesimi, Ciccone non ci sta, ma abbiamo visto la foto dell'arrivo, purtroppo è evidente, Evenepoel lo ha superato proprio di una spanna, come sul dirsi, e vabbè, cose che accadono. Però complimenti a Giulio Ciccone nel campionato europeo di ciclismo, perché ha dimostrato di essere un campione, il ciclista di Chieti. Italia Under 21, che bellezza, Pescara travolta la Polonia e si commuove mister Baldini. Silvio Baldini si è commosso, i ragazzi, dice, i miei ragazzi sono davvero molto molto speciali, il tecnico a fine partita mi ha aiutato a venire fuori da un periodo difficile, a loro devo tanto. Pescara, in questa città c'è una magia che ti aiuta sempre a vincere. A Bodi è un gruppo molto coeso, si intravedono bei talenti. Da Raniera Gavina, quanti ospiti allo stadio, 10.000 spettatori coronano gli spalti di azzurro, presenti anche alcuni giocatori del Pescara, tra gli avvistati in tribuna pure tanti ex calciatori, Marco Storari, Giulio Migliaccio e Jacopo Dezzi, c'era anche Gravina, c'era un po' tutti, naturalmente in una serata che è stata poi una serata di festa, questo 6-2 clamoroso, dagli spalti con striscioni per il tecnico ex Delfino, applausi per il capitano Ndur che firma un gol pazzesco da 70 metri. Non so se l'avete visto, a un certo punto Dur ha visto da lontano che il portiere era fuori porta, ma di brutto, e ha calciato da 70 metri con un gol pazzesco. Complimenti. Il Pescara ritrova Merola e Ferraris firma il rinnovo e fantasista potrebbe tornare già titolare con il Guidonia. Vitali in panchina, il 10 biancazzurro, se allenato in gruppo lunedì sarà disponibile. Buone notizie anche da parte di Altare, che sta aumentando sempre più il livello dei suoi allenamenti. Il Pescara gioca in casa col Guidonia e questa è una partita assolutamente da vincere per Boucher. È un Pescara che deve risalire al più presto nelle vette della classifica, nelle alte vette della classifica, anche se credo che lo Spezia ormai sia andato davvero via. Il Pineto con la Reggiana, fondamentale fare punti. Pineto che in questo momento è a quota 7, insomma deve cercare di vincere per combattere per la sua meta, che poi sarebbe comunque sempre solo la salvezza. Serie D, la carica di Sparacello, l'Aquila continua così, il Bomber ha segnato già 4 gol, stiamo raccogliendo i frutti, ma serve tanta umiltà. Giulianova sulle ali dell'entusiasmo, i giallorossi hanno cambiato marcia, De Zotti ottimo ritorno in attacco, un Giulianova che secondo De Zotti sta cambiando mentalità, sta venendo fuori e soprattutto ascolta le idee di De Zotti, che è davvero un ottimo allenatore, ma io lo dicevo da tempo, anzi da tempi non sospetti. Vogliamo sapere la classifica marcatori, perché è molto importante. Al primo posto, indovinate un po' chi c'è un signore che si chiama Fabian Pavone, che ha segnato 7 reti, davanti a Curatolo l'Aquila, Gometti Fossombrone, Sparacello l'Aquila a 4 gol. A Fabian Pavone, vorrei soltanto ricordare che i campioni si vedono anche quando giocano fuori casa, perché lui fuori casa scompare completamente. Questo non è ammissibile per un campione come lui, che ha delle magie, dei tiri che sono una magia, e chiaramente da Serie A, non da Serie D. Però se poi fuori casa si perde, allora capisci che diventa un servizio a metà. Quindi Pavone, Fabio Pavone, cominciamo a giocare alla grande anche fuori casa, anche perché il Teramo ne ha bisogno. È un Teramo da due volte, adesso serve più equilibrio. Domani Biancorossi in campo a Pomezia per la Coppa Italia, due volte nel senso che prende troppi gol, ma io mi accontenterei anche del bicchiere mezzo pieno, vedo, perché questo Teramo, anche se dovesse vincere le partite sia 4-5-2, 4-3, beh insomma si può, anche così si può andare in Serie C. Dunque Sant'Egidiese, tanti passi indietro sul gioco, domenica serve giocare reazione. Mercuri invece nel Notaresco e il suo amuleto, i due successi rossoblu portano la sua firma, si gioca sabato contro la Recanatese. Dunque intanto a Chieti continua la telenovela, i fratelli Visani sono in città, vogliamo prendere i Chieti, i due imprenditori romani interessati a rilevare il club incontrano tifosi e sindaco, piazza importante, ma dobbiamo vedere i conti, i prossimi 2-3 giorni decisivi, poi quando vedono i conti tutti quanti si tirano indietro, perché per ripartire hanno bisogno di 1,5 milioni circa, questo è il prezzo da pagare subito. Beh insomma capite che diventa difficile per degli imprenditori in campionato eccellenza partire subito con un debito di 1,5 milioni di euro da pagare subito. Dunque Mosciano schiaccia Sassi, ora c'è la Coppa Italia, la squadra di Di Fabio si gode la vetta e domani sfida il Ponte Romano, davvero un Mosciano in splendide condizioni, che detta legge nel campionato di eccellenza. Complimenti, se l'è meritato tutto. Gli appunti di Radio Amica International, sentiamo un po', prego regia, vai.
2: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non è il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama!

0: Andiamo subito adesso agli appunti di Radio Amica Internazionale, cominciando subito dalla prima notizia. Riguarda chiaramente per appunto le canzoni che vanno su Radio Amica. Allora, cosa va su Radio Amica di questi tempi? 10 plus, 10 cantanti, autori e cantautori che hanno fatto grande la musica leggera italiana, solo sull'Amica Radio Amica Internazionale. Abbiamo fatto poker, i nostri angolini musicali che non hanno uguali, la disco dance, la canzone più della settimana, ci giro puro parte orchestrale, il disco novità del momento di Sant'E Mobile Ready, via nazionale 5 San Nicolò Tordino. In certi campi le dimensioni contano. Top Clean, problemi di pulizia ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna esattamente domenica, dunque siamo arrivati esattamente al 11 di ottobre, domenica 11, nuova edizione del Radio Domenica Show. Adesso invece le notizie riservate da Radio Amica International. Sentiamo, prego. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis. Le notizie riservate, i nostri grandi super festival da Radio Amica. Arriva il Festival della Poesia Italiana, dunque su Arlecchino, ristorante Arlecchino da Sant'E, Tortoletto Alto, dunque siamo in vacanza, riapriamo fine mese, bene, ristorante a base di pesce Arlecchino, Tortoletto, dunque stazione di servizio IP, Fratelli Ciprietti, Giulia Navalido, un mondo di risparmio, servizi e qualità con un bar grande e accogliente, aperto lunedì e sabato, e la benzina che costa 1,99 euro, perché è una stazione di servizio IP. Perfetto, dunque, allora veniamo alla raccolta porta a porta. Oggi è martedì 6 di ottobre 2026, stasera va il secco, dunque l'angolo della fortuna, diamo i numeri per il nuovo concorso di questa sera, sentiamo un po', prego. Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli e uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo, al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia. Ok, bene, dunque vediamo subito. Allora, momento riservato al gioco dell'otto e super enalotto, concorso numero 160. Dunque ricordo il montepremi di 36.600.000 euro per i 6, va bene? Se fai 6 ti porti a casa 36.600.000 euro, niente male. Gioco dell'otto, rotte scelte Bari e Cagliari, numeri consigliati 54 56 61, abbinati al 23 24, ripeto 54 56 61, abbinati al 23 24 su Bari e Cagliari, su Genova e Milano 92 92,7 abbinati al 48,49, ripeto 92,7 abbinati al 48,49 su Genova e Milano. Buona fortuna, buone cose, le farmacie di turno subito con il nuovo festival di Radio Amica International. Suona così, vai. Settesimo festival della poesia italiana, e già questa è la 47esima edizione. Partecipare è semplicissimo, basta inviare entro inoltre il 7 gennaio 2027 massimo 2 poesie inedite con vostro nome e cognome, numero di telefono, il tutto indirizzato al 335 65 64 507 tramite WhatsApp. 47esimo festival della poesia italiana, premiazione nella finalissima del mese di Pasqua 2027. Ci siamo! 47esimo festival della poesia in lingua italiana, un'esclusiva di Radio Amica International. Scadenza 7 gennaio 2027, vi aspettiamo, ciao! E allora le farmacie di turno, signori, ci siamo, va bene? Farmacie di turno, dunque, Teramo Città di Giacinto Viale Cuccioli, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina alle 9, domani e mercoledì. A Moscione Bellante, Morelli, ad Atri Pepe, Pineto Silvi Laviano, Giornova Farmacia del Vomano, in Val Virata Parera Alba Adriatica, Tortora Ancarano, Comunale Cropoli, a Roseto Chicco sulla Via Nazionale, ad Arsita Pomiglio, a Castellisola Corinti, a Montorio Farmacia del Parco, Campli Marozzi Corso Umberto Campli, Solaga di Felice, Torricella Sicura, Teramo Città di Giacinto Via Cuccioli, è aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina alle 9, domani, ripeto, e mercoledì. Tra poco le super classifiche da Radio Amica. Intanto vi ricordo che 9 luglio 2027 Radio Amica fa 50. Auguri, complimenti! Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazioni servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazioni servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Bene, bene, bene, dunque veniamo subito allora adesso al momento della classifica, oggi dei 10 quotidiani più letti. Al primo posto se la battono la Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera, davanti alla Repubblica. Al quarto posto Quotidiano Nazionale, al quinto La Stampa, al sesto Corriere dello Sport Stadio, al settimo Il Sole 24 Ore e poi c'è Il Messaggero, Tutto Sport, Il Fatto Quotidiano. Beh, insomma, tra i più letti in Italia sicuramente la Gazzetta dello Sport, Corriere della Sera, La Repubblica e Quotidiano Nazionale. Dunque, signori, ci siamo. Domani tocca invece ai film che hanno incassato di più nel fine settimana. Tra poco la chiusura di Primissima con l'oroscopo, programmi in televisione e le comunicazioni di servizio. Andiamo, regia, pubblicità, prego.
2: I tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande, ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucina. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
3: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace e l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
0: Signori, ci siamo al momento magico riservato all'oroscopo del giorno martedì 6 ottobre 2026, qui da Radio Amica Internazionale con Marco. Marco, bene, siamo in diretta, Ariete, oggi buon umore al sopravvento su tutto il resto e condiziona in maniera favorevole la tua giornata, lasciati prendere per mano dall'ondata di questo ottimismo particolare. Toro, anche se per certi versi la questione legata al lavoro continua a chiederti un impegno superiore a quello che avevi preventivato, qualcosa adesso si sta muovendo. Gemelli, l'ambiente in cui ti muovi diventa più ricco e stimolante, gli incontri si fanno più vivaci e sono già motivo di allegria, si aprono anche delle possibilità di guadagno facile. Cancro, la configurazione ti offre delle opportunità economiche favorevoli che migliorano anche la tua fiducia in te stesso e ti rendono più disponibile nei confronti di eventuali investimenti. Leone, una giornata favorevole ti ricorda che la fortuna ti protegge e facilita tutto quello che intraprendi, creando le condizioni che ti permettono di dar corpo ai tuoi progetti. Vergine, Mercurio che ti governa si avvicina sempre più a Venere, invitandoti ora a dare ascolto alla voce del cuore e dell'amore. Può essere il momento giusto per fare un passo in più. E ancora, Bilancia, la configurazione favorisce una maggiore agilità nella questione del denaro, rendendo possibili alcune transazioni senza rimanere impigliato in impegni che vanno oltre le tue intenzioni. Scorpione, nel lavoro sei confrontato per tutta la settimana a sfide di un certo rilievo che ti impegnano in prima persona, in una sorta di test che riguarda te stesso e le tue capacità. Sagittario, la congiunzione a Luna con Giove dà più forza ai tuoi ideali e ti spinge a chiederti ancora di più, consapevole che sei in un momento molto favorevole, che la fortuna ti appoggia. Capricorno, per tutta la settimana mantieni dritta la barra del timone in modo da raggiungere alcuni obiettivi che ti proponi nel lavoro. La situazione non è delle più facili. Acquario, approfitta della congiuntura favorevole che ti rende più aperto e disponibile in confronto agli altri e crea un clima positivo che favorisca l'intesa. Pesci, nonostante l'impegno che ti richiesto nel lavoro e il conseguente dispendio di energie, intervengono delle circostanze fortunate che ti premiano e ti consentono di raggiungere risultati superiori addirittura alle tue aspettative. Mamma mia, vera? Forza pesciolini. Dunque, andiamo con i programmi in televisione in questo super martedì 6 di ottobre. Rai 1 propone Tutto l'amore che resta, su Rai 2 Boss in incognito con Elettra Lamborghini, su Rai 3 Filo Rosso, su Rete 4 Verità nascoste, su Canale 5 Zelig, su Italia 1 arrivano Stop, sulla 7 di martedì attualità, su TV8 X Factor e su Tele 9 Vaion tragedia italiana. Per chi ama i film western arriva La frustata, film western da non perdere, perfetto. Dunque andiamo ancora avanti, signori, e chiudiamo con le comunicazioni di servizio. Il 900 Caffè in galleria, si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, una serata speciale, insomma 900. Nero di Seppia vi propone Favolosi Crudi, siamo in via Trieste 159 a Giulianova Lido, al telefono 348 53 88 978. Tra le altre cose, il ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari adesso va in ferie e riapre chiaramente a fine mese, fine di questo mese di ottobre. Radio Domenica Show torna esattamente domenica 11 di ottobre dalle 10.15 in poi. Andiamo pure con Di Paolo Arredamenti e le grandi marche e i consigli dell'architetto, i mobili per una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato Di Paolo Arredamenti a Bellante, Teramo, Montesilvano, San Benedetto del Tronto e lo shop online indirizzo di paolotrade.it. Cosa va musicalmente parlando su Radio Amica? È il momento magico di 10 plus, 10 tra cantanti, autori e cantautori che hanno fatto grande la musica leggera italiana, oppure se volete la canzonetta italiana. Festival, abbiamo il Festival della Poesia Italiana in onda su Radio Amica Internazionale. E poi ancora, signori, oggi è martedì 6 ottobre per la raccolta Porta a Porta, stasera va il RUR, il secco, non sbagliatevi. Va bene, andiamo con l'amore. Stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica Internazionale. Ascoltaci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radioamicainternazionale.it. Porta un pezzo d'Abruzzo in tutto il mondo. Grazie, ci sentiamo nelle prossime edizioni, a più tardi.
4: Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del Saint Creek.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via.

fermo, lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto, e se ne vuoi veramente bene vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Novalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito.

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piano d'Acqua di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design, se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan, a Teramo, Piano d'Acqua e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia. Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica, il torneo giornale. Oh, mama, mama, mama. Mama.

0: Radio Amica International. Tanta voglia di cantare.
1: I tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande, ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

All'improvviso appare, anzi senti un odore intenso e piacevole che invita. Columbus, ristorante a base di pesce, lungomare Spalato 10, Giulia Novalido. Il locale che conoscete già, quello grande, accogliente, la vera cucina di mare dal 1992. Columbus, quello che ti aspetti da un ristorante di pesce, fresco, scelto, perché a tavola i nostri clienti vogliono il meglio e lo hanno da tanto tempo nella tradizione della cucina di mare. Ristorante Columbus da Sandro al telefono 085 800 75 46. Siamo sempre noi. Da Radio Mica International, la novità musicale del momento.

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, cessante a rispondere.